0: Ovviamente qui grande commozione, un minuto di silenzio, 5 fischi di un treno per ricordare appunto i 5 operai, i parenti di loro, di tutte le vittime caduti del lavoro, si legge sulla lapide in ricordo che è stata deposta proprio qua a Brandizzo. I parenti hanno parlato, hanno chiesto appunto giustizia per questo processo che partirà tra un mese e soprattutto di continuare a lavorare per la sicurezza sul lavoro, perché ancora non si è fatto abbastanza. Linea a voi.
1: Una domenica di rientri, traffico sostenuto verso le città, fine delle vacanze, non però delle alte temperature al centro-sud. Sentiamo Elisa D'Alto.
2: È una lunga lingua di fuoco sotto la luna piena a illuminare la notte a Polizzi Generosa, comune di 3.000 abitanti nella città metropolitana di Palermo. Il rogo è partito nella parte bassa del borgo, alimentato dalle raffiche di scirocco, diversi focolai che hanno minacciato anche le abitazioni.
3: Le persone, soprattutto quelle che abitavano vicino alle fiamme, hanno vissuto momenti di paura, comunque sono state evacuate delle case.
4: Il momento più critico è stato quando è entrato quasi nelle abitazioni il fuoco.
2: Un ennesimo incendio in questa lunga estate da record. È soprattutto la Sicilia a soffrire. Oltre a Reggio Calabria, le altre città oggi bollino rosso sono tutte sull'isola: Palermo, Catania e Messina. Il meteo stabile non promette un'inversione di tendenza a breve e infatti anche la prossima settimana sarà caratterizzata da caldo e sole, previsto solo qualche temporale al nord. L'ultima domenica di agosto sarà calda anche sulle autostrade, con il controesodo di chi torna dalle vacanze. Secondo ANAS, in questo fine settimana ci saranno complessivamente 25 milioni di spostamenti.
1: Ora il calcio: negli anticipi di campionato spiccano la debacle interna della Fiorentina, che ha perso contro il Frosinone, la vittoria della Juventus contro il Parma. Oggi la sfida tra Napoli e Como, mentre l'Inter in serata sarà a Cagliari. Sentiamo Paolo Maggioni.
5: Due vittorie su due per la Juve di Spalletti, che aggancia il Milan in vetta. Le certezze arrivano dagli acquisti più discussi degli ultimi anni. Ritrovato Douglas Luiz, segnano Nico Gonzalez da fuori e nel finale con Miners con un colpo da biliardo all'angolino. A zero punti il Parma di Cuesta, che protesta per un mancato rigore. Sfilata di stelle invece al Franchi per celebrare i 100 anni viola, ma il Frosinone rovina la festa anche a Rui Costa e Batistuta. Ma Santuono ispirato, ma il legno gli nega il primo sigillo italiano. Antonio Raimondo invece ne fa due nel pesante 0-3 finale. 7 gol subiti, 0 fatti nelle prime due. Partenza molto complicata per la Fiorentina di Fabio Grosso. La sua ex squadra, il Sassuolo, ora allenato da Aquilani, viene premiata dal talento sempreverde di Mimmo Berardi. La sua botta mancina decide il match, 2-1 contro il Toro di Abate, ancora 0 punti. A Monza passa l'Udinese, 4 punti, sempre più convincente di Runjajic. Da stropicciarsi gli occhi, il gol di Ekele in campo nel 2-3 finale. Brianzoli di Juric a 0 punti. In campo oggi Napoli Como, Lazio Genoa e Cagliari Inter.
1: E ora vi lascio a Fuori Linea, la rubrica di cultura del TG3, condotta oggi da Anna Frangione. La prossima edizione del TG invece intorno alle 14:10. Grazie per averci seguito e buona domenica.

0: cammino non è già tracciato, si costruisce camminando. È un verso del poeta spagnolo Antonio Machado a dare il titolo a questa nuova edizione, la 20ª di Mirabilia, un evento in cui si incontrano arti performative, circo contemporaneo e progetti internazionali di 61 compagnie da tutto il mondo. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. Mirabilia è un festival diffuso che mette al centro la creatività e la condivisione con il pubblico. Gli spettacoli si snoderanno dal 2 al 6 settembre a Cuneo in diversi luoghi della città. Una commedia che racconta le incomprensioni, il desiderio e tutto ciò che può rimanere irrisolto all'interno di una coppia. Ed è in Invite nelle sale a settembre con la regia di Olivia Wilde.
1: E quello cos'è?
2: È un tappeto.
1: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
2: Oh mio Dio!
3: Una visita innocente, se non fosse che quei nuovi vicini da giorni manifestano un'intimità esuberante e rumorosa e il loro esibito desiderio mette in crisi la coppia che vive al piano di sotto e la cui passione è ormai assopita.
4: Jyoti, ricordi?

0: Philippe New York?
1: I think it's a very optimistic and romantic film.
2: Penso che sia un film molto ottimistico e romantico perché dice: guardate, le relazioni sono dannatamente difficili. Sono difficili ed esilaranti perché tutti cerchiamo di fingere di essere adulti che possono socializzare ed essere normali, ma dentro di noi non facciamo che procedere a tentoni.
1: Fumbling around.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Nuova riletura cinematografica di una pièce teatrale di un film spagnolo di grande successo, The Invite, è la terza regia di Olivia Wilde. Seth Rogen, Penelope Cruz ed Edward Norton formano con lei un affiatato quartetto.
2: Volevamo davvero che il film fosse costruito su misura per questo gruppo di attori. Abbiamo lavorato sul copione trasformandolo in qualcosa che riflettesse le idee di tutti. È stata l'esperienza più collaborativa della mia vita.
5: Hai della tequila?
6: Probabilmente c'è stata più improvvisazione che in qualsiasi altro film a cui abbia mai partecipato. Olivia è stata straordinaria, ci ha fatto lavorare sui nostri personaggi e ha persino chiesto a ciascuno di noi di scrivere e recitare qualcosa che gli altri non conoscevano per filmare. Poi la reazione. Non mi era mai capitato nulla del genere in un film.
7: I never had anything like that happen in a film.
4: Col tono della commedia, il film riflette su come ogni relazione sana debba lasciare spazio al cambiamento e alla possibilità di reinventarsi e come la fine di una storia possa a volte trasformarsi nell'inizio di

0: Trasformazioni create dal truccatore ed effettista Rick Baker, premiato recentemente al Festival di Locarno.
1: Facciamo gli umani, sì, dai, via!
2: I've been retired for like 12 years.
3: Sono in pensione da 12 anni ormai e molti dei film che ho fatto appartengono alla storia antica.
4: Da quando Rick Baker ha appeso a chiodo, colla, lattice e gomma piuma, i mostri del cinema hanno cominciato a nascere dentro un computer.
5: You can add this creature.
4: Ma a Locarno, dove ha ricevuto un premio alla carriera, il maestro del trucco e degli effetti speciali è tornato, almeno per un giorno, nel suo mondo in cui una creatura fantastica prende forma davanti alla macchina da presa grazie a un'abilità artigianale. Creature che aveva iniziato ad immaginare già da piccolissimo tra le mura della sua cameretta.
3: Il mio interesse per i mostri è iniziato da bambino. Appartengo a una delle prime generazioni cresciute davanti alla TV e sono rimasto incantato dagli horror.
2: Show the same horror movies.
6: The winner is Rick Baker for An American Werewolf in London.
4: 7 Oscar raccontano solo una parte della sua storia. Il primo arriva nel 1982 per Un lupo mannaro americano a Londra, con quella trasformazione che ancora oggi lascia senza fiato. Ossa che si spezzano, peli che crescono, il volto che cambia e diventa un muso. Effetti che gli valsero un incontro importantissimo.
2: Michael Jackson saw it. American Werewolf in London.
3: Michael Jackson vide il film e volle realizzare un cortometraggio per Thriller, ma io lo trasformai in una creatura più felina.
7: Signor Grinch.
4: Poi sono arrivati Bigfoot e i suoi amici, Ed Wood, Man in Black, il Grinch e un altro lupo mannaro, quello con protagonista Benicio del Toro. Oggi Baker guarda la tecnologia con curiosità. L'intelligenza artificiale può generare un'immagine, dice, ma non sa ancora risolvere le difficoltà come un artigiano. Forse è proprio questa la sua eredità, aver dimostrato che la fantasia più potente è ancora quella che ha il coraggio di sporcarsi le mani.
0: Massimiliano Gioni è il nuovo direttore italiano del New Museum a New York. Lo abbiamo incontrato per parlare dei suoi progetti e di una mostra dedicata al rapporto tra tecnologia, intelligenza artificiale e la natura dell'essere umano.
8: Dal 1 agosto lei è direttore del New Museum, in cui spazi espositivi sono praticamente raddoppiati, 1800 metri quadrati, con un investimento di 82 milioni di dollari. Come li riempirà questi spazi?
9: Siamo un museo agile, siamo un museo informale e anche avendo raddoppiato rimaniamo, a me piace dire, pur sempre una smart car piuttosto che una grande limousine. Un luogo anche nella forma della nuova espansione disegnata da Remkulas e Shoichi Gamatsu che quasi ricorda una freccia. Il New Museum è una sorta di lente o appunto un prisma che ci aiuta a capire non solo l'arte di oggi, ma ci aiuta a capire come l'arte di oggi possa rappresentare il mondo al di fuori degli spazi del museo.
8: Questo museo riapre con una mostra, The New Humans, è una mostra che gioca sul rapporto fra tecnologia e umanità. L'arte ha ancora la capacità di decodificare il contemporaneo in quest'epoca di oracoli artificiali?
9: Il New Museum è un museo speciale, nel senso che nasce nel 77, nasce sull'onda degli spazi alternativi e nasce come un museo senza collezione e con un mandato molto preciso che è quello di fare mostre dedicate agli artisti contemporanei e alla cultura del presente. La mostra inaugurale del nuovo edificio della nostra espansione si intitola New Humans ed è appunto una mostra che si interroga sulla definizione dell'umano e su come la definizione dell'umano venga trasformata dalla pressione di nuove tecnologie.
8: L'impressione, attraversando la mostra, è però che l'umanità non sia proprio messa benissimo.
9: Qui magari anche il mio lavoro non esisterà più, perché Gemini ha fatto una piccola selezione curatoriale con tutti i crismi e ha scritto anche il testo senza nessun bisogno di aiuto. Quindi è una mostra che appunto ci parla di queste paure, nel confronto con il passato cerca anche da una parte di tranquillizzarci, perché appunto così come 100 anni fa c'erano tecnologie che ci facevano paura e che sono poi diventate parte del nostro mondo, dall'altra proprio nel confronto con gli anni venti c'è anche una riflessione che espone ad esempio la complicità tra tecnologia e autoritarismo, tra nascita

0: dei fascismi e propaganda.
1: Fuorilinea per oggi finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
2: Il meteo è presentato da Milmil, detergenti per la famiglia.
3: La pressione atmosferica è di nuovo in aumento sul paese, questo garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ritroveremo l'ampio soleggiamento, soprattutto nella prima parte del giorno, mentre nel corso delle ore più calde della giornata le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, specie sul nord-est dove ci sarà spazio per qualche rovescio slatto temporale e sulle zone appenniniche al centro-sud. Tra Lazio ed Abruzzo avranno luogo rovesci isolati temporali, così come tra Molise, Campania e Puglia, sulle zone montuose, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione che tende a ruotare da nord, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo una situazione molto simile, l'alta pressione tenderà ad espandersi su tutto il paese, quindi ci saranno condizioni di tempo stabile, tuttavia ci sarà spazio per l'instabilità pomeridiana che porterà qualche rovescio isolato temporale in prossimità delle zone montuose. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire un po' su tutto il paese, complice anche una ventilazione, come detto, che tenderà a divenire settentrionale.
2: Il meteo è stato presentato da Milmil, detergenti per la famiglia.
4: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
5: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
6: Quante cose che non sai.
7: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
8: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre, 21 e 20, su Rai 3.
9: Rino Gaetano era il Bob Marley della Calabria.
10: Non ce ne sono tanti che ti fanno piangere e ridere nell'arco di una canzone.
11: Rino Gaetano sempre più blu. Mercoledì 9 settembre, 21 e 15, Rai 3.

si diventa direttore di fotografia partendo dalla professione di operatore, cameraman. Ci sono vari gradi, si diventa poi primo operatore, poi da primo operatore si cominciano a fare le prime esperienze professionali anche a livello di illuminazione e dopo l'azienda RAI ti sceglie come direttore di fotografia. Da quel momento ho cominciato a fare dei programmi tipo dei quiz, delle rubriche. Questo è lo studio dell'AR5, il 95, studio di Fabrizio Frizzi.

piano piano sono cresciuto professionalmente anche a livello di difficoltà di impianti, fino ad arrivare a fare Sanremo. Ho fatto 8 edizioni del Festival di Sanremo dal 2017 fino all'ultimo del 2024. Tra questi lavori anche l'Eurovision.

0: paragone, al Festival di Sanremo ci sono un impianto di 600 motorizzati, all'Eurovision ce n'erano 2800. Questa è la differenza, molto impegnativa. Tutto ciò che si accende nello studio è deciso poi alla fine dentro la fotografia.
1: Si vede qua, la scena è molto vestita di materiale tecnologico e anche scenoluminoso. Di conseguenza il rapporto col direttore della fotografia è fondamentale. Questa in particolare è una scenografia che cambia tantissimo, soprattutto grazie all'uso dei sipari. Adesso si trovano lì in alto, sono 5 motorizzazioni, sono pannelli, sono 2 di materiale video e 3 di materiale scenoluminoso. Il regista ci fa determinate richieste. Ho bisogno degli ingressi dell'artista, del conduttore, ho bisogno di una situazione intervista particolare, ho bisogno dell'orchestra che sì è bellissima ma vorrei ogni tanto non vederla. È complicato, allora che fai? Questi 5 pannelli vengono disposti in maniera tale da non annullarla ma coprirla.
2: Occhio sipari!
1: Ti danno la possibilità sì di coprire l'orchestra quando non è necessario, sì di cambiare immagine, ma di cambiare a sua volta l'immagine in diverse tipologie.
2: Vieni tutto su!
3: Il progetto che mi ha messo più a dura prova, in generale, forse è quello legato qua, all'Auditorio del Foro Italico, perché non nasce come studio televisivo, nasce come auditorium della musica, dove veniva riprodotta la musica e dove veniva ascoltata la musica. È una location che è rialzata su gradini, su tanti gradini, e gli accessi sono tutti su scale. E la pianta anche dell'auditorium ha una forma particolare e in sezione verso il fondo scende. Io sono entrata negli anni 90, dove diciamo che ho intrapreso questo tipo di professione perché adoravo disegnare a mano. Personalmente ho fatto almeno 25 tavole per le Olimpiadi di Pechino nel 2008 e l'esperienza è stata divertente perché io e la persona che doveva costruire la scena ci parlavamo con i disegni. Credo che questa è stata l'esperienza più bella che mi sia capitata. Io ho una passione per cui mi piace tutto, non è che dici piccolo angolo o la grande scenografia, a prescindere dalla difficoltà, comunque mi appassionano entrambi. Il lavoro dello scenografo in televisione, diciamo, è un lavoro sinergico, per cui si fanno riunioni, ci si incontra, si decide lo studio, si decide la linea editoriale, viene richiesto un progetto, anche non ultimo in base a un budget assegnato.
0: Un progetto Luci parte ovviamente dalle prime riunioni fatte con il regista e con lo scenografo. Si pensa al mood, diciamo così, di una trasmissione, no? Cosa si vuole trasmettere con questa trasmissione, che tipo di immagine deve arrivare allo spettatore.
3: Per quanto riguarda la progettazione, le figure con cui io mi interfaccio sono i collaboratori. Stiamo parlando di collaboratori scenografi che sono figure indispensabili perché non potremmo fare senza.
2: Quindi mi ha fatto mettere 2,10 e qua scrivere valutare la possibilità del telaio, quindi se proprio non ce la fanno a farlo nuovo valutano quello, altrimenti io ho dato le misure.
4: Più che 3 gradini al massimo.

0: L'assistente scenografo fondamentalmente acquisisce l'idea progettuale dello scenografo, la mette su carta fondamentalmente, trasferisce quello che è un'idea e dopodiché segue tutto il processo di sviluppo, realizzazione, montaggio e messa in opera dell'idea dello scenografo.
1: Si stende un programma di lavoro, poi comincia il cantiere, bellissimo. Ha un punto di inizio, il cantiere è molto delicato. Un nodo delicato, quello in cui tutte le ditte devono lavorare in armonia tra loro. Ci sono delle ditte che devono entrare in scena prima delle altre. Se non entra prima la ditta del ferro a montare la propria struttura, poi il legno, la tappezzeria, non si può consegnare in tempo a chi dovrà montare gli strumenti e quindi non si può consegnare in tempo al settore dell'audio, deve fare il sound check con l'orchestra e tutto. Quindi è molto delicato l'inizio. Il cronoprogramma va rispettato, la diretta arriva, i tempi di consegna sono quelli e non si va oltre e arrivano anche dei momenti a livello psicologico in cui bisogna tenere anche a bada gli umori. Fondamentale anche quello, il carattere nel nostro lavoro, onestamente.
2: L'impianto luci deve essere poi ovviamente gestito da non solo ovviamente dal direttore della fotografia, ma ci sono dei collaboratori che sono tre consolisti, ci sono tre console, una che normalmente è seguita, che è quella delle luci bianche, che è seguita dal capo squadra elettricisti, poi ci sono due specializzati di ripresa che sono alle due console. Adesso ci sono questi motorizzati, no? Che sono dei proiettori che possono cambiare le posizioni molto velocemente, che possono fare proprio dei disegni luci tridimensionali, no?
3: La generazione mia ha vissuto proprio l'entrata di questo tipo di lavoro della console. Io sono nato a Tripoli in Libia, dopodiché ci fu un colpo di stato e quindi rimpatriati nel 70. Come profugo avevo diritto a un posto statale. Un giorno andai e trovai un nulla osta per la RAI, un posto per la RAI. Uno davanti a me rifiutò perché c'era scritto turni, feriali, notturni, festivi, eccetera. Ha detto no, no. E io ho detto se ci avanza lo prendo io. Gli anziani rispetto a me avevano un altro modo di lavorare, delle luci diverse, le luci tecnicamente meno complesse. Siamo stati i pionieri in RAI, in televisione, di questo lavoro, l'effettistica. Questa qua è la console luci, è quella che ti consente di gestire tutti i motorizzati, i corpi illuminanti. Siamo divisi in due banchi effetti, una maggiormente gli effetti traccianti che gestisco io, mentre l'altro banco ha il controcampo, quindi tutta la roba colorata, i wash, i proiettori che non è un tracciante ma fanno solo un colore, in cui ci fa il controluce del pubblico, i controluci dei personaggi, alcuni fondali di scenografia che vanno colorati, alcuni no, barre LED luminose che fanno sempre colore. Siamo divisi così.
2: Il direttore della fotografia poi si relaziona col controllo camere perché col controllo camere si genera l'immagine, no? Quindi il controllo camere è colui che fa il diaframma vero e proprio della telecamera, ma prima di andare in onda si fanno dei test sugli incarnati, sul primo piano, sui colori, sulla colorimetria, sul croma, su quanto aumentare o diminuirlo, sul gamma. Quindi è fondamentale la relazione fra direttore della fotografia e controllo camera. Adesso il compito del direttore della fotografia non è solo illuminare il conduttore o la scena, ma è anche proprio disegnare con la luce.

0: Il rapporto col direttore della fotografia è uno dei rapporti che mi stimola di più, perché il rapporto tra la luce e la materia è veramente fantastico. Si possono generare veramente infinite combinazioni e possibilità. Ero partito con i sogni di ragazzo per diventare un artista. Poi ho scoperto la scenografia grazie anche ad altri colleghi con cui ho collaborato prima di approdare in Rai. E ho scoperto pian piano il mondo della scenografia e mi ha affascinato sin da subito. La parte anche di realizzazione, laboratori, decorazione, costruzione, attrezzeria, effetti speciali, un gioco di squadra, mentre invece l'artista era un processo più individuale.
1: In grafica abbiamo vari strumenti che permettono di connetterci con la scenografia e con il sistema media server o anche quello di luci. Il primo step che facciamo quando ci troviamo in uno studio dove non siamo mai stati è quello di fare una scansione laser dell'ambiente. Questa nuvola di punti viene data allo scenografo. Sulla base di queste informazioni è in grado di costruire la sua scenografia sapendo qual è la scatola in cui la scena viene costruita. Qui abbiamo a disposizione due tipi di visori, che sono quelli che possiamo utilizzare per previsualizzare o rendere, diciamo, avvolgente o immersivo un ambiente agli occhi di un utente che vuole stare qui dentro in modo virtuale, cioè non deve essere fisicamente qui, ma può essere in qualunque parte del mondo.
2: Qua, questa è la scena di Ballando, questa è la pianta. La pista è composta da una parte sotto reticolare, una struttura metallica che sostiene le mattonelle di video e sopra ancora ci sono i cristalli fumé. E poi intorno sono ricreati questi che noi chiamiamo palazzi, ma che sarebbero poi la scenografia in metallo, rivestita tra legno, polistirolo, stoffa, eccetera, che compongono le ali scenografiche di Ballando.
3: La trasmissione più difficile è I migliori anni. È un programma fatto a 360 gradi, ci sono due palcoscenici. La difficoltà è proprio questa, no? Cambiare velocemente fronte, perché Carlo Conti poi è un presentatore che è velocissimo, passa dal palco A al palco B in un microsecondo, quindi comunque essere sempre pronto a fare un cambio fronte anche con le luci, insomma è abbastanza impegnativo. Ecco. Però ovviamente quella più imponente, dove c'era una grandissima responsabilità perché bisognava relazionarsi col mondo in realtà, veramente, è stata l'Eurovision.

0: ci troviamo nel Museo per la Memoria di Ustica. Qui alle mie spalle c'è l'aereo che è precipitato il 27 giugno 1980. Purtroppo su questo aereo c'erano 77 passeggeri e 4 persone di equipaggio che purtroppo hanno perso la vita in quella drammatica sera. Ed è stato ricomposto per quello che è rimasto, appunto per non dimenticare. Siamo qui appunto per una trasmissione che andrà su Rai 3 di approfondimento, di taglio giornalistico. In questo caso non andiamo con luci traccianti, con luci da spettacolo.
1: Questo è un luogo simbolico molto importante dove si ricordano 81 persone e i parenti ancora cercano la verità, cercano di capire chi sono stati i responsabili.
0: Ho immaginato di far rivivere ancora l'aereo in quel mare. Ho usato dei corpi illuminanti che tracciano a terra. Siamo all'interno di una specie di vasca e quindi ho usato delle barre LED a colorarle di blu e a vedere questo aereo in pratica come se galleggiasse ancora nel mare di Ustica, con dei tagli radenti, usando dei colori un po' più caldi, non così freddi, per poter

0: ci troviamo al Tempio di Venere, davanti al Colosseo. E questo è il premio Bellisario, la produzione del premio Bellisario, l'evento del premio Bellisario. Le difficoltà nel lavorare in esterna sono appunto legate anche alle condizioni atmosferiche. In questo caso adesso c'è molto vento, quindi per esempio ho visto prima, ho notato che un sagomatore che avevamo puntato ha ruotato un pochino, quindi andrà ripuntato. Questa è una difficoltà in più rispetto allo studio. Un'altra difficoltà si può trovare con la pioggia. Se piove bisogna coprire i proiettori, e, insomma è complicato gestire la pioggia in esterno con le luci, con i cavi elettrici, con l'impianto sotto tensione, insomma non è semplice. Un'altra difficoltà è legata alla gestione e alla costruzione delle strutture. Cioè in studio diciamo è semplice, hai i punti di appendimento, hai dei pre-rig, hai delle passerelle, qui non è nulla, quindi devi creare tutto da zero ed è penso la differenza maggiore che c'è tra lo studio e l'esterno, cioè creare tutto da zero.
1: Come onorare una location così elegante e così importante, se vogliamo, semplicemente non affollandola, non riempendo, quindi creare un segno, una cifra stilistica filtrante, per cui le pareti, gli elementi, i decori sono tutti diciamo vuoto per pieno, e sono tutti caratterizzati da strutture a giorno, che lasciano intravedere ampiamente tutto quello che avviene dietro. Quindi questo significa che si vanno appunto a sovrapporre, in questo caso, materiali come l'alluminio e i materiali esistenti, il mattone romano. Si creano con queste quinte filtranti, con queste quinte leggere, si creano i cosiddetti piani per la migliore ripresa televisiva.
0: Il fondo è illuminato diversamente ovviamente dal palco, no? dal piazzato bianco. E quindi sì, bisogna illuminare i vari piani e gestirli sempre separatamente, devi creare profondità.
1: Occhio e cuore, nel senso deve saper miscelare questa parte istintuale e creativa al tempo stesso, perché indubbiamente ci troviamo in una scenografia a cielo aperto. La mia responsabilità in qualità di scenografa è quella di onorare al massimo questo ambiente e renderlo ulteriormente magico. Con accenti, diciamo che questa scenografia di fatto è un accento, non è una scenografia e per questo forse è riuscita, non lo so.
0: Focalo, allarga tutto e togli la mela qui. Quando dici che sei arrivato hai sbagliato, sei finito. Nel senso non si arriva mai. Io quando ho lavorato con Vittorio Storaro all'Aula Nervi, e lui che insomma tre premi Oscar, insomma, è uno che potrebbe dire no sono arrivato, e lui stava a sentire alcune volte i consigli degli altri. All'epoca mi ricordo accettava i consigli di tutti, ascoltava, quindi e quello è stato l'insegnamento fondamentale. Perché se pensi di essere arrivato vuol dire che non hai capito nulla.
2: Non c'è fatica, anzi c'è sempre entusiasmo, divertimento, poi c'è il lato professionale, però quando uno si diverte in quello che fa ha vinto.
3: Cambiano materiali, sfide, anche studi eccetera, trasmissioni, comunque è un lavoro bello che ti mette alla prova, bello, lo rifarei.
4: È bellissimo, molto interessante, a me devo dire

0: Poter collaborare con tutti i settori è sempre piaciuto, mi sfizia tantissimo.
1: Se tornassi indietro rifarei tutto, con il mio percorso professionale rifarei questo.
2: Perché è vero che poi rimane la produzione, perché la vedi in video, tutto quello che tu vuoi, ma i ricordi veri secondo me sono poi quelli che vivi con le persone con cui lavori.
3: Grazie a tutti voi.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, prossimamente su Rai 3.
2: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate calde.
3: Un giorno in pretura calde. Mercoledì 21:15, Rai 3.

Buona domenica e bentornati al TG3 Lis. In apertura l'esito del referendum in Islanda con la vittoria del no sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Contrario quasi il 53% degli abitanti, il sì prevale soltanto nei due collegi della capitale. L'attesa per l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale a La Habana, a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto sui social ai messaggi di incoraggiamento, dicendo «ce la metterò tutta per tornare presto in Italia». È vigile, ma le sue condizioni restano gravi. Sale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, sono 752 i morti ufficiali, difficile identificare i corpi, quasi 3.000 i dispersi. Restano irreperibili i tre italiani e c'è il rischio di nuove inondazioni. Dalla Russia intanto l'annuncio di pesanti attacchi contro impianti del settore energetico in Ucraina. Ma restano anche le indiscrezioni sul possibile rilancio del negoziato. La cronaca, un'altra vittima di violenza, uccisa a coltellate vicino a Udine. È stato fermato il marito della vittima. E ieri si sono svolti i funerali, sempre in Veneto, di Tania Terrin. Duro l'affondo del parroco durante l'omelia. La prima responsabile di questa strage di donne è la politica, ha detto. È di almeno un morto e 5 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party in Svizzera. La vittima è una ragazza di 22 anni, 5 i feriti ricoverati in ospedale. A Brandizzo, ora in Piemonte, 3 anni fa la morte di 5 operai travolti da un treno mentre stavano lavorando sui binari. Oggi è il giorno del ricordo, ma soprattutto della richiesta di giustizia e sicurezza. Domenica di rientri con traffico sostenuto verso le città, fine delle vacanze per molti dunque, non però delle alte temperature. Al centro-sud continua infatti il grande caldo. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e ancora una buona domenica.

La luce in Sicilia è unica. È l'elemento forte che ogni giorno sa accendere i colori di questa terra e far risplendere l'acqua del mare. Chi vive qui o chi viene in visita ne resta subito incantato. Oggi una passeggiata non lontano da Palermo ci porta in un borgo marinaro molto vivace. Stiamo parlando di Isola delle Femmine. Famoso per la presenza del vicino isolotto, situato di fronte alle coste, questo paese è popolato da molti pescatori che ogni giorno animano il mercato del centro. È mattina presto e qui la vita scorre calma. Intanto, nella zona del mercato, comincia l'attesa per il rientro dei pescherecci. Le persone iniziano a disporsi sulla banchina per cercare di accaparrarsi più velocemente le migliori delizie del giorno. La pesca è un elemento centrale della cultura siciliana ed è davvero uno spettacolo vedere il mercato prendere vita. È una scena che si ripete da sempre. Eppure ogni volta è diversa ed emozionante. Comincia la danza. Quando il pescato arriva sui banchi, il mercato si attiva

0: c'è chi pulisce il pesce, chi inizia a sceglierlo e chi lo fotografa. Ma soprattutto inizia la contrattazione, un'attività intensa, una pratica interessante da osservare. Naturalmente i più bravi fanno i migliori affari. Saper mercanteggiare è un'arte.
1: 600 signore.
2: Ah, questa se la vita. Mi pare un po' esagerato.
0: Un forte profumo di mare pervade i banchi.

Ma oggi in realtà siamo interessati a un particolare tipo di pesce. Stiamo parlando delle sarde. Ma adesso non resta che gustare qualche piatto tipico siciliano a base di sarde. Oggi scopriamo una ricetta molto famosa e gustosa, dal nome particolare, le sarde a beccafico. La signora Giovannella è la zia di Silvia. Dopo essere stata al mercato del pesce, ha deciso di cucinare le sarde per fare in modo che l'opera d'arte pittorica si possa trasformare in una vera e propria opera d'arte culinaria. Per prima cosa bisogna pulire per bene le sarde, privandole della lisca. Una volta fatto ciò, bisogna occuparsi della farcitura. Per realizzarla, occorre preparare della mollica di pane abbrustolito. A questa si aggiungono altri ingredienti. Si comincia dall'olio di oliva. In una piccola ciotola, poi, si prepara un composto di succo di limone, olio, zucchero e sale. Chi vuole può aggiungere anche alcuni pezzetti di menta profumata, oltre

e all'immancabile prezzemolo tritato. Ora è il momento di unire tutto ciò al pan grattato e mescolare per bene. Quindi è il turno di alcuni pezzettini di acciuga salata. E infine dell'uva passa e dei pinoli. La farcia è pronta. Ora si possono riempire le sarde. Ma cosa significa sarde a beccafico? Il beccafico, in realtà, è un uccello di piccola taglia che è ghiotto di fichi, da qui beccafico, ma che naturalmente non ha niente a che fare con il mare, a parte la coda, che ricorda proprio quella delle sarde. In passato veniva cacciato per finire sulle mense dei nobili o di chi poteva permettersi il lusso di cibarsi di questa carne pregiata. A tutti gli altri, invece, non rimaneva che inventarsi una ricetta con ingredienti più poveri: sarde, pan grattato, uva passa e pinoli, così che il piatto potesse richiamare, almeno nella forma, il nobile beccafico arrosto. Una volta finito di preparare il tutto, le sarde vengono ricoperte con foglie di alloro che donano un profumo particolare alla ricetta. Dopo circa 15-20 minuti in forno, il capolavoro è pronto. Oltre alle sarde con il limone, ne esiste una variante arrotolata, spesso condita con pezzi di arancia. È evidente che in ogni parte della Sicilia la ricetta cambia un po' rispetto alla tradizione, anche grazie alla specificità dei prodotti di ogni singola zona. Ma il risultato è sempre una festa per il palato. Con i pesci rimasti si può preparare un'ottima pasta con le sarde.

Il profumo è già molto invitante. Il pranzo è pronto. Per terminare questo pasto, di certo non può mancare un bel piatto di frutta fresca locale. Meloncino giallo, uva e fichi d'India. È un piacere per gli occhi, ma soprattutto per le papille gustative. Questo viaggio tra gusto e sapori finisce qui. Noi torneremo presto. Ma ora è tempo di salutare questo paesaggio unico, fatto di mare, di colore e di luce.

0: vengono i vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Ce la posso fare.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Dal 24 settembre, al cinema.
6: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
7: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.
8: Storia, stesso posto, stesso bar.
9: Alto, il campionato del mondo è finito.
10: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
11: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi, martedì 8 settembre alle 21:20, Rai 3.
12: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
13: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
14: Tornano i viaggi alla scoperta dell'anima più profonda del nostro paese.
15: Questa terra è ancestrale, arcaica.
14: Tra luoghi, storie, arte e incanto. Alla ricerca del cuore dei nostri territori.
15: Far rinascere il territorio grazie alla bellezza e all'arte.
14: Con Federico 40, Il Provinciale. Da lunedì 7 a venerdì 25 settembre, 20:10, Rai 3.
16: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

C'è un mondo dove la natura nasconde ancora alcuni dei suoi segreti più belli. Un intaglio nella crosta terrestre tra l'Africa, l'Asia e l'Europa. Il Mediterraneo. Quindicimila isole circondate da acque cristalline. Un mare profondo dove regna una fauna straordinaria. Acque così blu che attirano i visitatori da tutto il mondo. Questo mare è stato testimone della nascita di civiltà. Le prime città, i primi navigatori. Nessun altro luogo in natura è mai stato così influenzato dalla presenza dell'uomo. Come si adattano a noi? Come riescono a partorire? Ad allevare i piccoli, a crescere, a trovare un compagno, a spingersi oltre i loro limiti, a conquistare nuovi territori. Sotto attacco su tutti i fronti. Come fa questo straordinario mare a resistere a una tale pressione? Può guarire le sue ferite? Può rigenerarsi? Queste sono le incredibili storie degli esseri viventi nel Mediterraneo di oggi.

Questa è la storia di un vecchio fenicottero. Eccolo, il signore di questa colonia. Ha 35 anni. Per essere un fenicottero è davvero anziano. Ha passato l'inverno in Spagna e si sta stabilendo nelle saline della Camargue. Lo scenario per la grande festa annuale del corteggiamento. Il vecchio fenicottero entra subito in modalità seduzione. Deve trovare una partner il più presto possibile. C'è più scelta ad inizio stagione. Lo sa per esperienza. Ci sono molte pretendenti qui.

Le regole del corteggiamento sono semplici. Bisogna eseguire dei passi di danza molto precisi. Testa sotto l'ala. Allarga le ali e testa in giù. Becco all'indietro e poi di nuovo avanti. Il vecchio fenicottero sente qualche dolore. Questa è una novità. Ma i suoi movimenti sono semplicemente perfetti. O almeno così crede. Si considera ancora il fenicottero più attraente di tutto lo stormo. Ha fatto la sua scelta. Farà la sua magia con questa giovane femmina. È ora del grande spettacolo. Il trucco è riuscito. Lei lo ha notato?

purtroppo la sua danza manca un po' di grazia in questi giorni. Gli errori a noi risultano impercettibili. Ma per la femmina che lo guarda, è un disastro. Non è interessata.

In effetti, le sue doti seduttive sono sparite. Corteggiare con la danza, che bella tradizione. Ma quando non si può più ballare perfettamente, non si può più trovare una partner, è finita. La legge non ha pietà. Infatti queste danze sono un indice della salute del maschio. Il vecchio fenicottero è in decadenza e tutte le femmine della colonia se ne accorgono a colpo d'occhio. Non troverà più una compagna.

I suoi giorni per accoppiarsi, avere dei piccoli e allevarli, sono giunti al termine. A dire il vero, la situazione è anche più drammatica. Il vecchio fenicottero ha perso il suo status nel gruppo. Non lo considera più nessuno.

ormai è diventato invisibile per lo stormo. Da solo nelle paludi, il vecchio fenicottero diventa una facile preda. I predatori di fenicotteri lo sanno bene e aspettano la notte affinché il fenicottero si addormenti. In caso di pericolo, nessuno sarà lì ad avvertirlo.

vecchio fenicottero è stato trovato una mattina di giugno. Era stato aggredito da un rapace notturno. Per i fenicotteri la vecchiaia non dura a lungo. Quando non hai più un ruolo nella società, sei condannato a morte. Ma ci sono specie in cui le generazioni sono molto più portate alla collaborazione. Al largo della Francia vive un piccolo branco di delfini torsiopi,

è una famiglia capitanata da una femmina molto anziana. È la loro matriarca. Accanto a lei ci sono le sue figlie e i loro cuccioli. Tre generazioni di femmine tutte unite tra loro, connesse da legami familiari. La matriarca ha 60 anni e sta iniziando a indebolirsi. I muscoli sono più rigidi e le articolazioni meno flessibili. La vista, l'udito e tutti i suoi sensi diminuiscono di giorno in giorno. La matriarca guida la sua famiglia lungo un vasto territorio che va dalla costa azzurra alla Camargo. Ma da qualche giorno la sua navigazione è incerta. Il gruppo sembra girare in tondo. Una mattina il loro delicato equilibrio si è spezzato. La matriarca ha perso la strada durante la notte. Quando il sole è sorto, non sapeva dove si trovasse.

conosce questo posto? È già stata qui? Non ricorda. Migliaia di branzini e orate. Il suo cibo dentro delle gabbie. Dov'è la sua famiglia? Non rispondono. Erano tutti accanto a lei e poi sono scomparsi. Niente, non ricorda. La matriarca si sta dirigendo verso un labirinto.

Due delle sue figlie hanno sentito il suo richiamo. Sanno che non è molto lontana. Ma esitano a entrare nel labirinto. La matriarca le sente, ma non sa come raggiungerle.

L'hanno trovata. È molto debole. Deve respirare. Ma la matriarca non la segue. La figlia deve insegnarle di nuovo anche le cose più semplici. Forse la matriarca potrebbe avere il morbo di Alzheimer. È stato recentemente scoperto che può colpire anche i delfini oltre agli esseri umani. Tutta la famiglia si sta riunendo intorno a lei. Sono sollevati. I giovani dimostrano il loro entusiasmo.

Tutti questi giovani delfini sono stati allevati dalla matriarca, che ha trasmesso loro una tecnica di pesca impressionante. Basta seguire il suono.

pescatori hanno sempre parecchie prede nelle loro scie e sono molto più facili da catturare. La matriarca non si è unita al branco. Non ha abbastanza forza. E il suo appetito è sparito. Ogni ora che passa si indebolisce di più. Si sarà resa conto che la fine è vicina.

0: La matriarca è morta durante la notte, circondata dai suoi cari. Il suo corpo è affondato nelle profondità del Mediterraneo.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Più bassi, fissi lì.

0: Ancora più bassi. Bassi. Fissi lì.
1: Così va bene?
0: Ancora più bassi.
2: Bassi, bassi, fissi, fissi.
1: Ma fai da Conad.
3: Via, via. Vieni.
4: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.

Il legame tra vecchi e giovani delfini è intenso fino agli ultimi momenti della loro vita. La matriarca lascia in eredità la conoscenza che ha trasmesso alla sua famiglia. La figlia maggiore ora guiderà il branco.

Delfini e umani vivono entrambi una lunga esistenza, quasi un secolo. Ma è molto breve in confronto a quella degli alberi che vivono per secoli e a volte per millenni. Gli olivi hanno sempre fatto parte della vita della popolazione del Mediterraneo. Questo albero ama il calore, il terreno sassoso e ha bisogno di pochissima acqua. Eppure è capace di trasformare l'energia del sole in frutti ricchi e saporiti. Il suo olio ci nutre e ci porta innumerevoli benefici. È il legame tra tutti i popoli del Mediterraneo. Nel Peloponneso ci sono ancora alcuni esemplari molto antichi. Questo oliveto è stato piantato più di 2000 anni fa e ora sta appassendo. Quando un olivo soffre, Marios interviene. È un medico che viaggia per la Grecia per curare i suoi pazienti. Gli olivi

ha più di 2500 anni. Questo vecchio albero non dà quasi più frutti. Non si difende più dai parassiti. Sta perdendo forza. Cos'altro ha da dire? Sta morendo. L'arborista sa cosa sta causando la sua sofferenza. I disturbi di questo anziano signore non sono causati dai funghi, né dalle malattie, né dalla siccità. È l'assenza degli esseri umani. L'olivo ha solo bisogno di un po' d'attenzione. Oggigiorno molti oliveti vengono abbandonati. La campagna è stata disertata e gli alberi soffrono di solitudine. La prima cosa da fare per aiutare l'albero è dargli un po' d'aria. Potare. Sfoltire.

0: bota gli afano. C'erano da fare chi?
1: Pulire attorno a lui. Stargli vicino. Ridargli il gusto della vita. Ora è il momento di fare dei trattamenti per rivitalizzarlo. Humus per stimolare le radici. Ancora dentro il terreno. Frassino per proteggerlo dai parassiti. Questo albero potrebbe aver fatto ombra a Platone o a Giulio Cesare. È sopravvissuto a terribili tempeste, a invasioni barbariche, alla rivoluzione industriale. Appartiene a diverse famiglie da molte generazioni. Non può certo morire ora. La relazione tra gli uomini e i loro olivi iniziò 5.000 anni fa, nella valle del Giordano, al confine con la Palestina. Gli uomini capirono che se si fossero presi cura di loro, gli olivi avrebbero ricambiato donando grandi ricchezze. E così diventarono inseparabili. Insieme conquistarono la Turchia, la Grecia, l'Italia e tutto il sud dell'Europa. Si diffusero in tutto il Nord Africa fino al Marocco. Ora una miscela di terra e cenere che lo renderà più forte. La missione dell'arborista è completata. Matusalemme può vivere ancora per qualche secolo. Spetta agli animali e agli umani tenergli compagnia. Fortunatamente, dopo decenni di fuga, alcune famiglie stanno iniziando a tornare nelle campagne. Quando al loro fianco ci siamo noi, gli olivi vivono più a lungo rispetto a quelli selvatici. Matusalemme è senza dubbio uno degli alberi più vecchi della terra. Ma in confronto al prossimo personaggio è un giovincello. Questo è il più antico di tutti gli esseri viventi presenti oggi sul pianeta. Una pianta chiamata Posidonia.

la più vecchia a più di 100.000 anni. Si estende per diversi chilometri tra le isole Baleari di Formentera e Ibiza. Come una foresta, è un rifugio per centinaia di specie.

le protegge, le nutre, ripara le loro uova dalle correnti, assicurando che i piccoli crescano in sicurezza. Ha capacità straordinarie. Stabilizza i fondali marini, filtra l'acqua e le conferisce quella leggendaria limpidezza. Assorbe anidride carbonica, immagazzina carbonio e rilascia ossigeno in grandi quantità. 20 volte di più di una foresta sulla terraferma.

d'estate, migliaia di persone vengono a godersi le idilliache acque di Formentera. Molti ignorano le qualità di questa pianta. E il tempo che impiega per crescere. Un centimetro all'anno, cioè un metro al secolo. Questo è il danno causato in pochi minuti quando una singola ancora viene gettata nel punto sbagliato.

coperta di cicatrici. Di conseguenza, la Posidonia sta scomparendo dalle nostre coste. È stata rimpiazzata dalla sabbia. A Formentera ha perso un terzo della sua copertura negli ultimi 10 anni.

anche se è ferita, ricomincia il suo lento lavoro. Cura le sue ferite. Cattura i gas nocivi delle barche, li trasforma in aria respirabile e accoglie tutta la vita che ha bisogno di lei. Questa pianta miracolosa, che si trova principalmente nel Mediterraneo, cresce lungo le coste e arriva fino a 40 metri di profondità. Oggi il suo territorio è corroso da varie attività umane: ancoraggi, costruzioni, inquinamento delle acque. Ma l'informazione si diffonde e ovunque entrano in vigore delle leggi per proteggerla. L'impatto dell'uomo sul Mar Mediterraneo risale a molto tempo fa. Ancora oggi esistono dei casi in cui il rapporto tra uomo e mare è armonioso. Lo Stretto di Messina, un passaggio molto profondo tra la Sicilia e la Calabria. Ai tempi dell'Odissea di Omero, ospitava due terribili mostri marini, Scilla e Cariddi, e Ulisse dovette sconfiggerli per attraversarlo. Le acque fredde del nord e quelle calde del sud si mescolano e generano vita in abbondanza. Il plancton attira numerosi pesci. Questi pesci, a loro volta, attirano altri pesci più grossi, che si nutrono di loro. E poi arrivano i grandi predatori solitari. Tutta questa ricchezza ha attirato gli uomini fin da quando hanno imparato a navigare. Ma la loro pesca preferita è uno dei signori degli abissi,

In primavera il pesce spada risale dalle profondità per riprodursi. Le femmine rilasciano le uova nell'acqua. I maschi le seguono da vicino. Le fecondano con lo sperma.

durante questo periodo i pesci spada sono in una sorta di trance. Abbassano la guardia.

Una volta catturati, la tradizione vuole che il pesce spada riceva gli onori degli uomini per il suo coraggio. La sua morte permetterà a diverse famiglie di vivere. Questi uomini utilizzano il mare con saggezza affinché i loro discendenti possano continuare a vivere di esso. Non prendono troppo. Rispettano la riproduzione. Così il ciclo può continuare. Negli ultimi 100 anni, l'impatto dell'uomo sul mar Mediterraneo si è intensificato. I rifiuti che finiscono nel mare sono diventati più inquinanti, più tossici e più dannosi per l'ambiente. Come fa il mare a gestire tutto questo? Che impatto hanno questi attacchi su di lui? E come si difende? C'è una storia meravigliosa che ci può dare molte risposte. Accadde qui, nel Golfo di Genova, 30 anni fa. Guillaume Nery era molto giovane. Allora non era ancora il campione mondiale di apnea, ma il suo cuore apparteneva già al Mediterraneo. Questa baia era un habitat naturale molto ricco, fino a quando si verificò uno dei più grandi disastri della storia. L'11 aprile 1991, la superpetroliera Amoco Milford Haven esplose a 2 chilometri dalla costa. Mila tonnellate di petrolio affondarono e si depositarono a 80 metri di profondità. La Haven lasciò una chiazza mortale alla deriva, verso le coste italiane e francesi.

tutta questa vita danneggiata dal petrolio. Trent'anni dopo, Guillaume ritorna sul luogo del disastro. Come ha fatto il mare a superare questa prova? Che ne è stato di quel mostro d'acciaio? La Haven è ancora lì sul fondo. Metri di lunghezza. Una torre Eiffel adagiata su un fianco. Il più grande relitto del mondo.

ci sono segni di vita. Queste macchie arancioni sono batteri mangiacciaio. Sono su tutto lo scafo. Hanno iniziato il loro lungo compito, rosicchiando a dovere ogni centimetro di acciaio. Continueranno a mordere e rosicchiare finché la nave si sgretolerà.

non cesseranno il loro operato fino a quando non avranno divorato tutto. Questi batteri sono stati la prima forma di vita sulla Terra. Sono i primi anche qui. E segnano il ritorno degli esseri viventi in questo mondo tossico.

la vita potrà pure aver preso piede nel relitto. Ma il veleno è ancora lì. I componenti pesanti del petrolio greggio sono praticamente insolubili nell'acqua di mare.

In questo luogo inquinato, altri esseri viventi giocano un ruolo cruciale. Spugne, alghe, ostriche e altri molluschi sono ovunque. E cosa fanno? Filtrano l'acqua. Ogni giorno aspirano migliaia di metri cubi di acqua contaminata e la sputano fuori purificata. Queste creature da filtraggio si contendono ogni millimetro quadrato. Perché vogliono mettersi in questo guaio? Ciò che li attira qui sono queste vecchie strutture immobili. Scale, barre, tubi. Amano stare nella corrente che trasporta il plancton di cui si nutrono. La barca offre loro protezione, cibo e territorio. Cos'altro possono desiderare? Questi milioni di filtratori formano una crosta vivente che copre il relitto. Si chiama coralligeno

Sulla crosta viva che copre lo scafo della nave è cresciuta una foresta. Ma non è una foresta di piante. È una foresta di animali. La violacea frusta di mare. Un corallo endemico del Mediterraneo. Lo scenario della frusta di mare attira molte creature curiose dal fondo del mare. E cosa ancora più sorprendente, questa foresta respira e crea un microclima intorno a sé. Questo relitto, ora, è una vera barriera corallina.

All'interno dello scafo, la foresta è diventata un habitat per molte specie. Qui hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. Un rifugio. Un ristorante. Una nursery. E anche un nascondiglio tranquillo. Questo scafo metallico è una fonte di vita. Abbiamo scaricato tonnellate di veleno nel mare e lui in cambio ci dà questo. Un magnifico albero della vita. Il frutto della sua pazienza.

Questo mare è straordinariamente resistente. Ma quanto ancora potrà sopportare? Se continuiamo a mettergli pressione, se non gli diamo il tempo di riposare, riuscirà ad avere ancora la forza di guarire le sue ferite, di rigenerarsi. Affinché tutti i suoi abitanti possano continuare a nascere, crescere, attraversare il mare e la terra, crogiolarsi al sole, proteggere i piccoli, riprodursi e invecchiare in pace. E affinché la vita in questo tesoro unico possa continuare,

0: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre 21:20 su Rai 3.
2: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo

0: suo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.
4: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy!
9: And we're out together dancing cheek to cheek.
10: C'è un posto dove la natura ha tante buone idee per la merenda.
11: Pane e cioccolato!
10: Solo ingredienti naturali nei pangoccioli Mulino Bianco. La merenda golosa, ma semplice.
11: Senti che buono!
10: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.

0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Bimba di pochi mesi sottratta da una casa famiglia del Casertano. Sta bene il neonato figlio di un 19enne che ne aveva simulato l'abbandono. Bollino rosso sulle strade per i rientri dalle vacanze, incidenti mortali nel napoletano e nel beneventano, rallentamenti a Mercato San Severino. Il calcio alle 18:30 Napoli-Como, prima al Maradona per gli azzurri e sfida Allegri.

0: Fabregas in Serie B, vincono Juve Stabia ed Avellino. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Nel Casertano, nella notte tra venerdì ed ieri, una bimba di 5 mesi è stata rapita da una casa famiglia a cui era stata affidata. I particolari con Francesca Martelli.
1: Ero in contatto quotidiano con la struttura fino a venerdì notte, quando sono stata raggiunta dalla telefonata sconvolta della responsabile.
2: È sconvolta anche Simona Molisso, avvocata e curatrice speciale della neonata di 5 mesi rapita da una casa famiglia di Castel Volturno nella notte tra il 28 e il 29 agosto. Era ospitata nella struttura da fine luglio, quando era stata trovata casualmente durante un controllo di polizia sul sedile posteriore di un'auto tra rifiuti e ferraglie, mentre le forze dell'ordine avevano fermato una coppia di etnia rom per un controllo di routine. La tutrice ha piena fiducia nella casa famiglia in cui si trovava la minore.
1: Il mio appello accorato è quello di segnalarci qualunque notizia utile al ritrovamento della piccola, ma anche degli altri fratellini.
2: La piccola ha anche 4 fratelli tra i 2 e i 10 anni, sottratti a loro volta da una casa famiglia nel napoletano, in cui si trovavano con la madre di etnia rom dopo che erano state accertate le gravi condizioni di incuria e degrado in cui vivevano con i genitori, in un campo rom tra Quarto e Pianura. Le indagini sono in corso per ritrovare la piccola. Domani sarà il suo compleanno.
0: Ed ancora un neonato, quello che da Pignataro Maggiore è stato soccorso al Cardarelli. In ospedale lo aveva portato un 19enne dicendo di averlo trovato per strada. Invece il figlio della compagna, minorenne, Alessio Aversa.
3: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore nel Casertano.
4: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
3: Tutto comincia poco dopo le 3:40 in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
4: Abbiamo ulteriori accertamenti in corso e speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino nel migliore dei modi.
3: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere e, considerata l'età della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli.
0: Medico ed infermiere aggrediti nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Benevento da un uomo a cui era stato chiesto di allontanarsi per garantire la privacy dei pazienti. L'aggressore è arrestato dai carabinieri. Anche al San Giuliano di Giuliano aggredita un'infermiera mentre soccorreva un'anziana. In manette una 54enne già nota alle forze dell'ordine. Ed un 68enne ucraino è arrivato all'ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita da taglio all'addome. Sembra che sia stato colpito nei giardini del Monosiglio, dove era intervenuto per sedare una lite. In prognosi riservata, indagano i carabinieri. Cambiamo argomento, giornate di rientri dalle vacanze, già da ieri bollino rosso sulle strade, si raccomanda la prudenza alla guida. Alla barriera di Mercato San Severino c'è Giorgio Saracino, lo vediamo, qual è la situazione?
5: Eh sì, buongiorno. Già nelle ultime 12 ore ci sono stati 2 incidenti con 3 vittime. Partiamo da ieri sera. Un uomo e una donna, marito e moglie del quartiere Poggio Reale, 50 e 60 anni, hanno perso la vita a causa di un tamponamento. E questa mattina invece alle 6 nel Beneventano un ragazzo di 23 anni ha perso la vita con la sua auto. In quelle zone traffico in miglioramento, come in miglioramento è il traffico qui alla barriera San Severino, dove siamo in compagnia del commissario capo Maria Grazia Corcerli per questo giorno di bollino rosso per il controesodo.
6: A chi si mette su strada rivolgiamo un semplice invito alla prudenza, per cui prima di viaggiare controllare il veicolo, per pianificare il percorso e non mettersi alla guida se eccessivamente stanchi. Durante il viaggio occorre rispettare i limiti di velocità, le distanze di sicurezza e non utilizzare il cellulare alla guida. le condotte corrette.

0: Rette consentono di viaggiare in sicurezza sia per noi che per gli altri utenti della strada. Buon viaggio a tutti e soprattutto viaggiate sicuri.
1: Lì nello studio.
2: L'abbiamo sentito, visto tempo di ritorni dalle vacanze, ma ce n'è ancora per andare in spiaggia. Gianluca De Martino è andato sull'Arenile di Castellammare.
3: Ultima domenica d'agosto qui a Castellammare sulla spiaggia pubblica restituita ai cittadini 2 anni fa. Un pezzo di Arenile con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli.
4: Non si paga l'entrata, non si pagano i servizi, sono spogliatoi, bagni, docce, tutto servizio del comune. Uno con 3 euro può prendere un ombrellone l'intera giornata, altrimenti se lo porta da casa.
5: Sinceramente un operaio come me con i bambini, come fai ad andare al mare a pagare tanti soldi per un bagno?
6: Molto affollato, molta gente che viene da fuori.
7: Il regista e attore De Vito, Danny.
3: In una sola parola, come descrive questo mare?
7: Veramente è bellissimo.
8: È bello, mi piace. Alle volte capita un po' torbido, però capita a tutte le spiagge.
9: E ovviamente, insomma, qui non essendoci le pietre chiare dei lidi, degli stabilimenti, non è limpida, ma è comunque bellissima.
10: Farina, uova e zucchero, è lievito e basta.
3: E lei, signor Luigi, mangia?
11: Mangia, porta il vino e la radio. E frutta.
3: La canzone più gettonata qui?
12: Per quest'anno.
8: Non andare, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Il calcio, oggi alle 18.30 in casa Napoli affronta Como, seconda partita di campionato e debutto al Maradona. Ivan Palumbo.
13: Prima che cominciasse il campionato, un modello previsionale basato su una serie di dati dava al Como oltre il 13% di possibilità di vincere lo scudetto, dietro l'Inter. Napoli solo quinto, 7,5%. Stando al supercomputer, oggi alle 18.30 al Maradona arriva la seconda squadra più forte della Serie A. Il nostro modello è De Laurentiis, ha detto Fabregas, allenatore dei Lariani, alla vigilia. Dove sia arrivato in 20 anni il patron azzurro è noto a tutti. Dove possa portarlo Allegri non lo dirà neppure il primo scontro diretto della stagione. È troppo presto, ma insomma un indizio lo darà. Il suo blocco basso e la capacità di leggere la partita contro riaggressione immediata e possesso palla dell'allenatore catalano. Tra i due non corre buon sangue, anche se hanno assicurato tutto alle spalle. Stretta di mano allora, prima del via, a corollario di un'atmosfera di festa. Debutto in casa nell'anno del centenario, 45.000 sugli spalti, poi però si lotta. Max con il 4-3-3, forse Olivera per Spinazzola, Lang insidia Alisson Santos, De Bruyne più probabilmente in panchina, perché anche chi subentra, si è visto, può incidere più di un titolare.
2: La Serie B vincono Avellino e Juve Stabia ai servizi di Vittorio Marotta e Piero Vitiello.
14: Il rischio era quello di replicare quanto visto a Palermo. Un'ottima prestazione su un campo difficile ma senza punti. Niente di più sbagliato, la Juve Stabia fa un piccolo capolavoro a Marassi. Gioca bene, va sotto ma trova la rimonta e i primi punti che le fanno scrollare di dosso il segno meno in classifica. Primo brivido al 23esimo, la punizione di Salvatore Esposito, figlio di Castellammare, si stampa sul palo alla destra di Boer. Il gol della Sampdoria poco prima dell'intervallo, tacco di Makumbu per Sinani che innesca Verscheren. Cross preciso per Tutino, il più veloce di tutti a centrare per l'1-0. La partita è vivace, Patanè prova la soluzione personale ma la conclusione esce di poco. Di Giorgio ne cambia 3 ma il pari è del solito noto. Bellic è bravissimo sul calcio d'angolo a indovinare la traiettoria e deviarla di testa. 1-1. La Juve Stabia ci crede, lancio preciso di Battistella per Di Nardo, stop e conclusione potente con la palla che si infila sotto le gambe di Vindal per il definitivo 2-1. Il neoacquisto trova il primo gol in maglia stabiese a 12 minuti dall'ingresso in campo ed è una rete che pesa tantissimo.
15: Buona la seconda per l'Avellino che dopo il KO casalingo all'esordio con l'Arezzo stavolta sfrutta il fattore campo battendo nettamente il Vicenza. Nesta cambia modulo, opta per un attaccante in meno e la sua prima vittoria sulla panchina irpina matura in un quarto d'ora. Splendido il tacco di Favilli che all'11esimo libera Besaggio in aria per l'1-0. 5 minuti dopo è ancora Favilli a lanciare in contropiede Raffaele Russo che a tu per tu col portiere non sbaglia per lui secondo gol in 2 giornate. Ad avvio ripresa arriverà anche il tris dell'Avellino col terzo assist di serata di Favilli, titolare al posto dell'infortunato Fila, e la perla di Moruzzi dalla distanza che va a incastonarsi all'incrocio. Nel finale Nesta dà spazio in attacco anche a Khedira, appena arrivato dal Napoli. Tardiva e infruttuosa la reazione del Vicenza, finisce 3-0.
2: Seconda giornata anche in Serie C, in testa alla classifica Sorrento che batte Crotone 1-0 grazie ad una potente conclusione di Ricci. Primo punto per la Salernitana, subito in svantaggio a Foggia con la rete di Luciani che batte Galeotti con un rasoterra. Il pareggio nella ripresa con il nuovo acquisto Lagumina per l'1-1 finale. Finisce 2-1 per la Casertana, il derby con Savoia, rosso-blu secondi con 4 punti. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona domenica.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, notte stellata. Sull'Appennino campano, periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore, fino al mattino seguente. Sul Salernitano presenza di cielo sereno con formazione di nubi dalle ore notturne. Anche se in lieve flessione, le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo. I venti provenienti dai quadranti meridionali saranno di debole intensità. Mare poco mosso, localmente mosso.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Origin, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
2: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
3: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
4: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
5: No! Aspettare o non aspettare che asciughi?
4: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito, con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati.
6: Rolex, Patek Philippe, Cartier, orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.

Spari durante un rave party in Svizzera vicino a Zurigo. Muore una ragazza italiana di 22 anni. Altre 5 persone, tutte giovanissime, sono ricoverate in ospedale ed è caccia ai

i responsabili. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Contrario quasi il 53%, il sì prevale solo nei due collegi della capitale Reykjavik. Alessandro Di Battista: ce la metterò tutta per tornare presto in Italia. Le sue condizioni restano gravi. La compagna è in viaggio verso Cuba. L'ambasciatrice, massima assistenza. 3 anni fa a Brandizzo, in Piemonte, la morte di 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. I familiari tornano a chiedere giustizia. Sulla sicurezza nulla è cambiato. Ancora grande caldo al sud, preoccupano gli incendi in Sicilia, vicino a Palermo, spinti anche dal vento, ed è un fine settimana con il traffico elevato, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, la sparatoria durante un rave nel canton Argovia in Svizzera, ed è una ragazza di 22 anni la vittima accertata. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso con il consolato di Berna. Sono 5 i feriti nell'agguato ed è caccia all'uomo che ha fatto fuoco. La polizia cantonale poco fa in conferenza stampa ha precisato che al momento nessuna pista è esclusa. Allora andiamo in diretta a collegarci con Romana Fabrizi.

0: Sono quasi le 3 del mattino, colpi di arma da fuoco si sentono anche dalla strada, Darau. Così comincia l'inferno all'interno del rave all'ippodromo, un evento annuale che riunisce 3.500 persone vicino Zurigo. Il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi le grida. Alcuni si nascondono sotto la console del DJ. Una donna finisce a terra, colpita. Cercano di rianimarla, invano. È una ragazza di 22 anni. Fonti informate confermano che è un'italiana. La Farnesina è ora al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Ci sono anche 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale. Testimoni dicono di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. Non ci sono ancora ipotesi su chi possa aver sparato né quale possa essere il movente. La polizia ha chiuso l'intera area e ora caccia all'uomo. Il DJ Tekibo, presente all'evento, ha raccontato sui social il proprio dolore. È assolutamente straziante, ha scritto sul suo profilo Instagram: la techno e i rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza, mai posti in cui accadono cose del genere.
1: Nepal e Tibet sono oltre 760 le vittime accertate e più di 3.000 i dispersi, tra cui i nostri 3 connazionali. La preghiera del Papa per le vittime e intanto i soccorritori lottano contro il tempo. Gianmarco Sicuro.
2: L'abbraccio tra una soccorritrice e una sopravvissuta nel campo sfollati che ospita centinaia di persone sopravvissute alle inondazioni in Nepal.
3: Che menna!
2: Siamo tutti grati a chi ci sta sostenendo in queste ore difficili, dice un anziano signore, mentre riceve le cure da parte di un team specializzato nell'assistenza di feriti e sopravvissuti. Il governo nepalese ha chiesto aiuto alla comunità internazionale dopo i primi giorni di chiusura. Troppo grave l'emergenza con l'aggravante del rischio di epidemie dovuto alla contaminazione dell'acqua utilizzata dalla popolazione locale. I dispersi al momento sono circa 3.000, tra questi 3 italiani. Di uno di loro, Marco Ratto, è stata appena resa nota l'ultima posizione, Timurè, una delle zone più colpite. Abbiamo dovuto sospendere le operazioni di ricerca, dichiara un soccorritore. Il rischio è quello di nuove frane e quindi si interrompono le operazioni che nelle ultime ore avevano consentito di portare in salvo molta gente, come questa bambina di 6 anni, estratta viva dalle macerie dopo 60 ore. La piccola poi ha ricevuto le cure necessarie e ha potuto riunirsi con la sua famiglia.

0: Il sì al referendum per la riapertura dei negoziati di adesione con l'Unione Europea in Islanda ha vinto solo nella capitale Reykjavik. Il resto dell'isola ha votato no. E dopo una nottata di testa a testa e festeggiamenti da una parte e dall'altra, questo è bastato a consolidare il vantaggio del no sopra il 52%, con circa 13.000 voti di scarto. In Islanda non siamo mai stati così divisi, confessa un ragazzo. I negoziati di adesione erano stati interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. Quello attuale di centrosinistra ha provato a riaprirli sull'onda del timore per l'espansionismo statunitense e per la crisi economica con l'inflazione sopra il 5%. Invece ha prevalso l'altra paura, legata all'adesione alle politiche comuni di pesca europee, con il rischio di vedere pescherecci stranieri nelle acque territoriali islandesi. E anche un po' di orgoglio nazionale. Siamo stati per 80 anni uno Stato indipendente e sovrano, afferma un sostenitore del no. Una cosa inusuale per un paese così piccolo. L'Islanda resta comunque parte del mercato comune europeo e dello spazio Schengen, mentre la Commissione europea guarda ancora alle rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Comincerà domani l'ultima settimana in cui sono garantiti gli sconti sul gasolio. Il caro carburanti resta dunque la spina nel fianco per il governo, alle prese con le misure per contenerlo, mentre le opposizioni incalzano. Allora andiamo in diretta da Giorgia Rombolà a Palazzo Chigi. A te.
2: Eh sì, dice il ministro Urso che saranno sconti selettivi intanto agli autotrasportatori per evitare che l'aumento dei prezzi dilaghi e contagi anche i beni di prima necessità. La Lega vorrebbe fosse esteso anche ai tassisti. Si sta lavorando per evitare che restino fuori i pensionati. C'è molta discussione all'interno della maggioranza, soprattutto su dove trovare le coperture. Sapete che la Lega vorrebbe tassare gli extraprofitti e su questo converge le opposizioni. Si oppone invece Forza Italia, che vorrebbe un contributo concordato con le aziende. La politica discute e molto anche del caso Ranucci, come sapete, solo per dirvi che è arrivata formalmente la contestazione del giornalista alla scelta della RAI di rimuoverlo. Bisognerà spiegare le motivazioni, sospendere le decisioni o si andrà a fare causa. A te.
1: Solidarietà bipartisan per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato, lo sapete, in condizioni ancora gravi a Cuba. Lui via social rassicura, ce la metterò tutta, dice, e al TG3 l'ambasciatrice italiana a L'Avana ci informa, è stata garantita assistenza immediata. Giusy Sansone.
3: Incredulità e preoccupazione. Con questi sentimenti il mondo politico italiano ha accolto la notizia del grave malore che ha colpito l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Nelle ultime ore ha fatto sperare un suo post sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Le sue condizioni restano serie, secondo l'ambasciatrice italiana a Cuba, al momento non ci sono novità.
4: Alessandro Di Battista è ricoverato qui a L'Avana, dove è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara nel pomeriggio di ieri. La Farnesina si è subito attivata e stiamo prestando la massima assistenza, come facciamo con tutti i nostri connazionali in difficoltà all'estero. Le autorità cubane ci stanno dando un aiuto molto prezioso, sin dall'inizio, a tutti i livelli, c'è una grandissima attenzione e stanno mettendo in campo tutti i loro mezzi per aiutarci.
3: Dopo giorni di fortissimi mal di testa, Di Battista si sarebbe sentito male nella serata di venerdì, poi la corsa in ospedale e gli esami medici. Di Battista ha ripreso ieri conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che un volo sanitario è pronto a partire se le sue condizioni lo permetteranno. Intanto si apprende che l'ex compagna è arrivata sull'isola. Solidarietà trasversale e messaggi di incoraggiamento da tutti i partiti.
1: Tragedia in Piemonte per il monossido di carbonio, un morto e 5 intossicati in una baita. La vittima, un 35enne, gravissima, una ragazza di 19 anni. Massimo Solani.
5: Ci sarebbe un malfunzionamento del boiler usato per scaldare l'acqua alla base della fuga di monossido di carbonio che ha ucciso una persona e ne ha intossicate altre 5 in questa baita d'alta montagna all'Alpe Buscagna, al confine fra Svizzera e Piemonte. A dare l'allarme è uno dei pastori che si trovavano nella baita poco dopo la mezzanotte. Arrivati sul posto, raggiungibile soltanto in elicottero e con un'ora di cammino, i soccorritori non hanno potuto far niente per Pietro Maria Fiori, 35enne milanese che si trovava lì con un progetto di volontariato. Insieme a lui anche la fidanzata di 19 anni, ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stata trasportata nel

0: di soccorso. Gli altri quattro intossicati sono invece il titolare dell'azienda agricola e suo padre, oltre a due collaboratori. Ad occuparsi delle indagini su delega della procura di Verbania è il soccorso alpino della Finanza, che ha posto sotto sequestro il boiler della Baita, di proprietà di un'azienda agricola con sede a Masera, in provincia di Verbania, che si occupa di allevamento e che ogni estate porta gli animali in alpeggio all'Alpe Buscagna. Lavoro per il quale, attraverso il progetto Pastours, Fiori era partito come volontario. Sarà l'autopsia sulla salma ora all'ospedale di Verbania a chiarire con certezza le cause della sua morte, dovuta con tutta probabilità al monossido di carbonio, killer silenzioso che ogni anno uccide solo in Italia tra le 350 e le 600 persone.
1: In provincia di Udine adesso, dove si è verificato un altro femminicidio ed è stato anche in questo caso fermato il compagno della donna, uccisa in casa dopo una lite. L'allarme è stato dato dai vicini. La cronaca con Gabriele Carletti.
2: Il cancello sbarrato, la casa sotto sequestro. Il giorno dopo, la via è ripiombata nel silenzio. Erano le 17 ieri a San Giovanni al Natisone quando le minacce di un uomo, le urla di una donna, dietro queste tapparelle, hanno richiamato i vicini. Hanno composto immediatamente il 112, ma quando i carabinieri sono accorsi, la donna, Feng Chao Chen, 54 anni, era stesa a terra con una ferita mortale alla gola, accoltellata. La figlia ventenne non era in casa, il marito, accanto. Confuso e alterato, è accusato di femminicidio, si trova ora in carcere. Domani l'interrogatorio davanti ai magistrati. Sul citofono i loro cognomi sbiaditi. Gestivano insieme una tappezzeria in questo paese di 6.000 abitanti, in provincia di Udine. L'uomo era rientrato da pochi giorni dalla Cina e non era nuovo ad episodi di violenza domestica, raccontano i residenti, sgomenti. In queste ore i carabinieri stanno verificando se risultino denunce pregresse da parte della donna.
3: Dobbiamo fermarci un momentino a capire, insomma, se tutti i sistemi che vengono attivati siano sufficienti per andare a tutelare le persone.
1: 3 anni fa a Brandizzo in Piemonte 5 operai morivano travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Oggi il ricordo, i familiari tornano a chiedere giustizia. L'inviato Alviselosi.
4: I fischi del treno per Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera, 3 anni da quella notte. Nella tarda serata del 30 agosto la strage ferroviaria di Brandizzo, 5 operai spazzati via mentre lavoravano sui binari. Per loro oggi ancora lacrime, silenzio e rabbia. Da poche settimane 11 nuovi indagati nell'inchiesta bis sulla mancata applicazione delle norme di sicurezza, tra loro anche Giampiero Strisciuglio, oggi a capo di Ferrovie dello Stato, 3 anni fa AD di Rete Ferroviaria Italiana. Tra un mese esatto la prima udienza preliminare del processo, 21 imputati, tra cui il caposcorta e il caposquadra presenti quel giorno, e poi le 3 società RFI, CLF e Sigifer.
5: È solo il primo rinvio al giudizio. Fin quando andremo avanti? Io ho un'età. E vorrei vedere la fine. Non è stato fatto niente, né per la sicurezza, né per questi ragazzi, niente di niente. Mi sembra assurdo, però è così.
6: C'è poco da dire, i fatti parlano, le conseguenze anche dopo parlano e mi auguro che vada tutto per il meglio. Abbiano giustizia i ragazzi.
4: Di scuse non ne ho sentite, ecco.
7: No, non ce ne sono state, infatti. Ma non cambierebbe comunque, non cambia, perché il dolore comunque per noi è sempre quello.
1: Il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia, 52enne, manager di RaiWay, è annegato ieri in mare tra Traquina e Montalto di Castro, nel Viterbese. A lanciare l'allarme in mattinata il gruppo di amici che erano con lui in spiaggia. Soccorsi sono scattati subito, ma per l'uomo che è stato ritrovato in serata a pochi metri dalla riva a Montalto non c'era più nulla da fare. Controesodo all'insegna del grande caldo, 4 le città da Bolino Rosso e a preoccupare sono i roghi vicino a Palermo. Elisa D'Alto.
8: Trovato traffico?
9: Sì, tanti traffico, incredibile.
10: Auto in coda ai caselli, in questa domenica di controesodo è il rientro dalle vacanze ad affollare le autostrade, a pesare e anche il caro benzina.
9: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada a 2,40, quindi è una bella spesa. Ecco.
8: Finite le vacanze?
11: E anche i sordi.
10: Secondo le previsioni ANAS saranno in tutto 25 milioni gli spostamenti in questo ultimo fine settimana di agosto.
12: Ci abbiamo fretta, perciò andiamo con calma, facciamo le dovute soste.
10: Fine agosto, che non significa fine dell'estate. Il meteo promette infatti ancora giorni di tempo stabile, con solo qualche temporale al nord e temperature solo leggermente più fresche, ma comunque sui 5 gradi sopra la media della stagione. Diminuiscono i bollini rossi, sono solo 4 e concentrati soprattutto in Sicilia. Oltre a Reggio Calabria, le città più calde sono infatti Messina, Catania e Palermo. E proprio a Palermo l'AFA e il vento di Scirocco alimentano altri incendi. Continuano le operazioni per cercare di domare le fiamme a Polizzi Generosa, paura per alcuni abitanti costretti ad evacuare le proprie abitazioni.
1: Dopo 25 anni i CSI tornano insieme sul palco e scelgono Marzabotto come luogo simbolo di questa reunion. Sentiamo Giovanni Battista Tomassini.
13: Manca poco al tramonto quando il consorzio dei suonatori indipendenti sale sul palco di Montesole vicino Marzabotto. Viaggia la polvere, viaggia il vento, viaggia l'acqua sorgente. I CSI tornano in viaggio e la prima tappa non poteva che essere in questo luogo dell'Appennino bolognese, che fu teatro della più atroce strage nazifascista. Un luogo denso di memorie. Un tempo nelle immediate retrovie della linea gotica, a cui Giovanni Lindo Ferretti e soci intitolarono un loro album. Un concerto che li ritrova cambiati ma fedeli a se stessi, a quella loro tipica commistione di rock e liturgia, d'energia primordiale e di contemplazione, di distorsione e tradizione. L'ombra della notte aggiunge suggestione alla scenografia essenziale di un concerto che riannoda i fili di un dialogo che l'entusiasmo del pubblico dimostra ininterrotto e, a dispetto degli anni, a dispetto della lunga separazione del silenzio, forma e sostanza tornano a intrecciare il proprio senso profondo.
1: È tutto, il TG3 tornerà alle 19. A voi tutti una buona domenica e grazie per averci seguito.

0: tra i grandi della Terra è in corso una vera e propria battaglia per queste materie prime critiche.
1: This case involves something called rare earth materials.
2: Quest'acqua che vedete qui proviene dalle attività minerarie.
3: Ci vedono come spazzatura. Noi qui lavoriamo per sopravvivere.
4: L'Ucraina contiene numerosi giacimenti di terre rare.
3: Questo fiume è la linfa vitale della nostra esistenza.
5: Qui è dove è morto mio marito.
6: Quello che noi chiediamo è semplicemente rispetto.
7: Se spingiamo le nostre luci, possiamo apprezzare

I padroni del mondo stanno ridisegnando i confini del pianeta. Abbiamo trovato che un elemento davvero unificante si chiama materie prime critiche. Sì, le materie critiche. E da quando ci siamo messi a usare quella chiave di lettura, un sacco di cose che sembravano nel caos sono diventate perfettamente coerenti. Per esempio, abbiamo capito che se vogliamo davvero capire che cosa succede tra Stati Uniti e Cina, quella parola è fondamentale: materie prime critiche. Partiamo dal Perù.

0: だ。
1: あ、ごめんな。
0: あ、Buena. ¿Me vende otra agua florida, porfa? ¿Cuánto vale? De yapeo, ¿sí? È tipo un alcol con dei fiori tipici che viene usato molto nei riti della Pachamama, il pago alla terra, no? Nella cultura andina. Sì, è forte. Questo lo metti anche un po' qua.
2: E non ti fa venire?
0: E questo ti fa stare un po', ti dà una botta per farti stare un po' meglio sull'altura.

0: Questa miniera era piccola fino a 3-4 anni fa, quando ci ero passato con Alessandro. Adesso è tutto cambiato. Prima era davvero piccola, ma ora è immensa. Ci sono pochi lavoratori perché tutte queste macchine sono ormai automatizzate, controllate dai computer. Resta ancora qualcosa di quella che era l'antica città di Morococha. Ma un giorno l'azienda è arrivata con la polizia e li hanno sfrattati tutti dalla zona. In pratica hanno distrutto tutte le loro case.
1: Che l'immensa miniera di Morococha nel sud del Perù sia in mano ai cinesi già la dice lunga e ci permette di capire che tra i grandi della terra è in corso una vera e propria battaglia per queste materie prime critiche. Sembra un po' di essere tornati, ed è presente il Far West, la corsa all'oro, l'ultima pepita dalla quale dipende il futuro, è esattamente così. Ma c'è un posto in America Latina che è strategico per la Cina e preoccupa moltissimo gli Stati Uniti.

0: pre-gate?
1: Questo è il pre-gate, dove il nostro personale di sicurezza ispeziona all'interno dei camion per impedire l'ingresso di materiali pericolosi.
0: Vamos a ingresar.
1: Stiamo per entrare nel tunnel. È lungo 1842 metri. Questo è il tunnel veicolare più lungo del Perù. Ci sono voluti 2 anni per costruirlo. Durante la fase di costruzione è stato attuato un piano sociale che includeva lo spostamento dei residenti con sovvenzioni economiche. Li abbiamo trasferiti in altre zone della città in modo che potessero vivere serenamente durante tutto il periodo dei lavori.
0: Noi possiamo vivere per il tempo di costruzione. Okay.
1: Qui ci troviamo nell'edificio operativo del progetto portuale più importante dell'America Latina degli ultimi anni. È un'azienda cinese, è vero, ma per poter operare qui nel porto ha dovuto fondersi con Volcan in una partnership 60-40. 60% i cinesi di Costco e 40% la compagnia mineraria peruviana Volcan. Uno dei vantaggi più importanti è che le navi da Shanghai arrivano a Chiangkai in 25 giorni e da Chiangkai a Shanghai in appena 23 giorni. In precedenza ci volevano circa 35 o 40 giorni.

0: cos'è che rende così strategico Chiang Kai? Chiang Kai ha dei fondali profondissimi, quasi 20 metri, in realtà sono 17,8 metri di profondità. Quindi le grandi, grandissime navi portacontainer possono arrivare direttamente dalla Cina senza fare scalo in altri porti. Solo che è proprio questo che preoccupa gli Stati Uniti. Come arrivano i portacontainer, possono arrivare anche le navi militari.
1: La quantità di minerali che esportiamo non posso dirvela con precisione, non abbiamo quella cifra. È importante sottolineare che si tratta di imballaggi. Noi non trattiamo minerali sfusi. E ora vi mostro l'area portuale, che dite? Il porto di Chiang Kai rappresenta un investimento iniziale di oltre 1.300 milioni di dollari. Quella che vedete è un'infrastruttura altamente tecnologica, un porto completamente automatizzato, elettrico e sostenibile. Non c'è nessuno, non ci sono persone. L'intera area container è automatizzata al 100% grazie alla nostra tecnologia 5G. Quella è un'altra nave che sta per arrivare.

la cittadina si trasforma completamente. Con oltre 100 anni di storia, il Carnevale di Sitges è una festa dove tutto vale.

strade non consentono separazioni tra chi crea e chi ammira la festa che si apre ufficialmente il giovedì grasso con l'arrivo dei Re Carnestoltes, in catalano il re del carnevale. Appariscente e provocatorio, accompagna ogni evento. Balli e sfilate con oltre 40 carri fanno letteralmente vibrare il paese al ritmo sfrenato della musica.

È naturale lasciarsi conquistare dalla serena bellezza di Siges. E il miglior modo per salutare questo antico borgo di pescatori è contemplare da qui, all'ombra dei quattro secoli di storia della sua chiesa, il Mediterraneo.

Siamo nel sud-ovest della Thailandia, nell'Oceano Indiano, al confine con la Malesia. Un paesaggio fatto di acqua e pietra, che sembra uscito dalla fantasia di un artista, ci accoglie in questo angolo del mondo. Il Mar delle Andamane è un susseguirsi di lingue di sabbia bianca e isole selvagge, coperte da palmeti e mangrovie. Scenari che avranno fatto credere ai navigatori dell'antichità di essere approdati nel paradiso terrestre.

La statua di un gigantesco Buddha, alto 45 metri, è visibile da ogni punto di Phuket, l'isola più grande e popolata della Thailandia. Qui, per secoli, prima dell'arrivo del turismo internazionale, l'isola ha basato la sua fortuna su ciò che Madre Natura le ha donato. Ancora oggi la pesca e l'agricoltura, così come l'attività estrattiva, hanno un ruolo fondamentale nell'economia di Phuket. È già dal XVI secolo che Phuket diventa un'importante sede commerciale per il governo thailandese di Ayutthaya. Le strade del centro storico, arricchite con edifici in stile sino-portoghese, danno l'idea della bellezza autentica che si poteva ammirare prima della comparsa del turismo e dei grattacieli moderni.

ci spostiamo verso est per raggiungere il parco marino di Pangaa. Le formazioni rocciose più spettacolari si trovano nell'isola di Khao Phin Khan, ribattezzata Isola di James Bond, da quando Roger Moore approdò qui per girare il suo celebre 007 L'uomo dalla pistola d'oro.

La baia di Panga ci regala degli scorci inaspettati. Come quello di Khao Lao Lading, una piccola spiaggia frequentata quasi esclusivamente da turisti locali.

Eppure questa parte della Thailandia è un susseguirsi di scenari naturali che non sono sempre di facile accesso. Ne è un esempio la splendida laguna dell'isola di Koh Hong, dove si può arrivare solo con l'alta marea. È l'unico modo per infilarsi nello stretto passaggio che conduce a un lago color smeraldo, che sembra uscito da un paesaggio fiabesco. Come un incantesimo, questa magica visione ha un tempo limitato. Dopo una breve perlustrazione, dobbiamo ripartire velocemente per non rischiare di rimanere bloccati dalla bassa marea. Il nostro viaggio da un'isola all'altra prosegue. L'arcipelago delle sei isole PP si trova a una quarantina di chilometri a sud-est di Phuket. Koh Phi Phi Don, l'isola su cui sbarcano i turisti, è in realtà costituita da due distinte isole collegate da un piccolo lembo di sabbia e palme. Le due colline che la attraversano risultano quindi separate da una splendida doppia baia, perfettamente simmetrica. Su questa striscia di terra, non più alta di 2 metri, sorge Thom Sai, il villaggio principale. Qui i giovani ci parlano dello tsunami che nel 2004 ha distrutto l'isola, come un brutto ricordo. Oggi questi luoghi sono tra i più visitati della Thailandia. Continuando nella nostra esplorazione di Koh Phi Phi Don, approdiamo nella magnifica e incontaminata costa orientale dell'isola. Un luogo dai panorami unici, spiagge color neve e un mare incredibilmente cristallino. Questa parte della costa è accessibile dal Thom Sai Village o tramite un percorso di trekking nella foresta tropicale. Raggiungiamo ora Koh Phi Phi Le, un'isola che sembra uscita da un paesaggio preistorico. Qui le scogliere di roccia calcarea sono alte fino a 100 metri. Questo è il meraviglioso scenario dove è stato girato il film The Beach con Leonardo DiCaprio. Da allora la spiaggia di Maya Bay è stata letteralmente invasa dai turisti, tanto che le autorità locali ne hanno vietato l'accesso per circa 3 anni. Dall'altra parte dell'isola, lo spettacolo prosegue in una laguna circondata da scogliere altissime. È arrivato il momento di dirigerci verso sud, alla scoperta di Koh Lanta. Una delle isole più affascinanti della Thailandia, nel Mar delle Andamane. Qui si possono ammirare

0: sul versante opposto si intravede un labirinto di arcipelaghi, dove le isole sparse nell'oceano sembrano scagliarsi verticalmente fuori dal mare. Piccoli paradisi, dove si vive con ciò che la natura offre, come accade a Komuk Ko, l'isola dei pescatori. È circondata da imponenti scogliere e da una laguna nascosta nel cuore della montagna, accessibile solo con la bassa marea, attraverso un tunnel che conduce a una piccola spiaggia. Secondo la leggenda, questo era il nascondiglio prediletto dai pirati che infestavano l'ingresso dello stretto di Malacca. Oggi i pirati non ci sono più, ma le sue meraviglie naturali ripagano la vista dei viaggiatori più di qualsiasi tesoro.
1: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma dal 12 al 20 settembre.
2: Benvenuti a Filo Rosso.
3: Fra poco faremo il punto.
2: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
5: Quante cose che non sai.
6: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
4: Con Eleonora Daniele, Le Cose che non sai, da giovedì 10 settembre, 21:20. Su Rai 3.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3.
8: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
9: Non è un segreto.
10: San Benedetto!
11: Pubblicità.
12: Perché? Perché?
13: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
15: Oh, ti muovi?
16: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
17: Perché?
18: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
19: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
20: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
21: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
22: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
23: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
24: Dal giorno 1.
23: Sorriso più bianco.

0: Riso più forte, col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
1: Certo volte Quara!
2: Papè!
1: E la mette al centro Lautaro!
3: Qui si vive tutto al massimo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
6: Ancora quel groviglio di pensieri? Uno Bravo ti aiuta con psicologi e psicoterapeuti selezionati uno a uno a riprendere il filo della tua storia. Uno Bravo cambia prospettiva.

0: sopravvissuti, pregavamo il comandante di tornare indietro, non ci ha ascoltato. Brandizzo, 3 anni fa la strage degli operai travolti mentre lavoravano sui binari. Al TG3 i familiari di Kevin, che girò il video decisivo per l'inchiesta, sicurezza, nulla è cambiato. Weekend del controesodo, 25 milioni sulle strade, il caldo non dà tregua al centro-sud, incendi in Sicilia spinti dallo scirocco, agricoltura, allarme, parassiti tropicali. Una buona domenica sera dal TG3. In primo piano il voto in Islanda che allontana l'isola dall'Unione Europea. Al referendum per decidere se riaprire i negoziati per l'adesione ha vinto il no con il 53% dei consensi. Un risultato che pesa a Bruxelles in una fase in cui la pressione di Trump sull'Artico si fa sempre più sentire. Allora andiamo in diretta dall'inviato della RAI, Filippo Golia. Filippo.
1: Sì, dopo un lungo testa a testa gli islandesi hanno detto no alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea con quasi il 53% dei voti, quindi con più di 5 punti di scarto. E qui a Bruxelles regna attenzione e prudenza, rispettiamo la scelta del popolo islandese, è il primo commento che filtra dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Secondo alcuni analisti l'Unione Europea ha fallito nel vendere il proprio progetto di sicurezza economica e geopolitica agli islandesi, ma la Commissione europea continua a guardare alla rotta artica. Domenica prossima la presidente von der Leyen sarà in Groenlandia, dove incontrerà il premier groenlandese Nielsen, la premier danese Frederiksen e il primo ministro delle isole Faroe. Verrà anche firmata una dichiarazione congiunta tra Unione europea e Groenlandia. Ma adesso vediamo qual era la posta in gioco in Islanda nel servizio di Gerardo Vitali Rosati.
2: I dati, scanditi uno alla volta, ammutoliscono gli europeisti e provocano un'ovazione di chi si è riunito davanti al porto di Reykjavik per dire il suo no a Bruxelles anche in nome della difesa del mare islandese. Il testa a testa è durato tutta la notte, tanto che in un primo momento si esultava nel fronte del sì, anche se in ogni caso un'eventuale vittoria avrebbe significato soltanto l'avvio di trattative con l'Europa per un effettivo ingresso nell'Unione. Sarebbe servito un nuovo voto popolare. Clima opposto di timorosa attesa nel fronte del no. Poi il risultato è stato nettissimo. È stata una vittoria della democrazia, dice la premier, la socialdemocratica Kristrún Frostadottir, sostenitrice del sì, che aveva fortemente voluto il referendum e adesso annuncia «non intendiamo portare avanti questa questione». L'idea centrale per il suo partito e per le altre forze di governo era potenziare la posizione islandese nei rapporti con l'Europa, perché adesso Reykjavik non siede in commissione né al Parlamento europeo, ma deve comunque rispettare gli accordi di libero scambio. Guardare a Bruxelles oggi serviva anche a trovare un alleato più stabile dopo le minacce di Trump alla vicina Groenlandia e a sostituire la debole corona per entrare nell'euro. Ma sono state più convincenti le ragioni del no. Molto hanno pesato le lobby della pesca, che rappresentano l'8% del prodotto interno lordo, preoccupate che le navi europee potessero entrare nel loro territorio schiacciandole.
0: La sparatoria ad una festa techno in Svizzera. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, due nostri connazionali anche tra i feriti. Indagini ancora in corso per capire il movente. L'assassino, gli assassini hanno fatto fuoco con due armi, una pistola e un fucile d'assalto. Romana Fabrizi e Gabriele Carletti.
3: L'inferno comincia poco prima delle 3 del mattino. La maggior parte dei ragazzi sta già tornando a casa dall'ippodromo di Arau, dove si tiene una festa techno con migliaia di partecipanti, quando all'improvviso qualcuno apre il fuoco. Una ragazza viene colpita, cade a terra, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. L'abbiamo vista morire sotto i nostri occhi, dice alla televisione svizzera questo testimone che non vuole farsi vedere. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, abruzzese, residente in Svizzera. La Farnesina è in stretto contatto con la nostra ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Nella sparatoria restano feriti altri due italiani. In tutto sono 5 le persone ora in ospedale, 4 uomini e una donna di età compresa tra i 24 e i 27 anni. Alcuni versano in condizioni gravi. Dall'Italia è partita una task force. In Svizzera intanto è caccia all'uomo, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti anche oltre frontiera in Germania, in Francia. Gli investigatori lavorano per accertare la dinamica dell'attacco e da quale posizione siano stati sparati i colpi e quanti. Nessun indizio al momento sull'identità dell'autore, né è certo se ad agire sia stata una sola persona. La polizia non esclude alcuna pista. Il DJ Tequibo, tra gli artisti che si sono esibiti

0: Ieri ha raccontato su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza, mai posti in cui morire.
1: Avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, Maria Spinelli. Era nata in Abruzzo, ad Atri, e in un altro piccolo paese, stavolta della Svizzera, si era trasferita per lavoro, a Auftringer, a 15 minuti da Aarau, dal luogo del rave, dove Maria è stata vittima di colpi ignoti, vigliacchi.
2: Pensare che la vita di una ragazza di 22 anni possa essere spezzata in modo così tragico, improvviso, inaspettato, ecco, lascia un po' tutti perplessi.
1: Era il suo professore all'alberghiero a Silvi. Ritrovare Maria Spinelli lassù oltre Alpe non lo sorprende.
2: La ragazza aveva una forza di volontà impressionante, aveva delle idee anche ben chiare del suo futuro e assolutamente la sua vita la vedeva fuori la regione Abruzzo. Infatti dopo la qualifica è andata subito in un paese del nord Italia che non ricordo e poi si è trasferita in Svizzera.
1: Via in cerca di riscatto, di futuro. Dai genitori, a Città Sant'Angelo, sopra Pescara, c'è ancora il suo nome sul citofono. Una casa che nel pomeriggio, una volta diffusa la notizia, è stata teatro di una lunga processione, di dolore e rabbia, nessuna voglia di parlare. Vogliamo stare vicini alla madre, ripetono, prima di allontanare le telecamere.
3: E della sparatoria rave ha parlato la Premier Meloni con la richiesta alle autorità svizzere di fare piena luce. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Giorgia Rombolà.
4: Eh sì, Jacopo, c'è il cordoglio di Giorgia Meloni e poi, come dicevi, la richiesta di fare piena luce sull'accaduto e di trovare responsabile, una richiesta analoga alle autorità svizzere, a quella avvenuta dopo la tragedia, lo ricorderete, di Crans Montana. Non ci sono invece dichiarazioni da parte di Palazzo Chigi sul referendum islandese, mentre esultano da dentro la maggioranza Salvini e da fuori Vannacci. Risponde a costoro l'europeista Calenda, dice Salvini ha cambiato idea almeno 6 volte sull'Europa, però questo dimostra che c'è un tentativo anche dell'ex generale di insediare territori cari alla Lega. Il timore che diventi Vannacci una spina nel fianco porta la maggioranza a ridiscutere di legge elettorale. Ci sono stati nuovi contatti e nuovi emendamenti che potrebbero essere presentati, il servizio che abbiamo preparato, poi la linea torna a te. Si ritorna tra i banchi, quelli del Senato, che martedì dichiarerà finite le vacanze, entrando subito nel vivo di uno dei dossier più spinosi dell'autunno, la legge elettorale, riforma voluta dalla Premier, che ha visto il suo percorso complicarsi prima con i franchi tiratori alla Camera, poi per la discesa in campo di Vannacci, che rischia di rendere controproducente il dispositivo elettorale studiato. Per questo il centrodestra starebbe pensando di introdurre il meccanismo del ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza, che piace a molti meloniani, la Russa in primis, e ai forzisti, perché consentirebbe di tenere fuori dalla maggioranza Vannacci e i suoi. Convince meno chi, come la Lega, crede che una modifica in tal senso farebbe venir meno il richiamo al voto utile al primo turno, favorendo di fatto i futuristi. C'è poi da affrontare il nodo delle preferenze e quello della rappresentanza di genere. Gli esperti del centrodestra potrebbero incontrarsi domani, mentre dalle opposizioni la chiusura è totale. La maggioranza procede in modo vergognoso solo per i propri interessi e per conservare il potere. Meloni ha paura di perdere. Noi continueremo a fare muro.
3: Altro tema caldo è quello del caro carburante. Il ministro per le imprese Urso assicura che ci saranno interventi strutturali, ma restano le distanze interne al centrodestra su come finanziare questi interventi, in particolare sulla proposta di tassare gli extra profitti. Il servizio di Serena Mautone.
5: Evitare che il rincaro di carburante ed energia alimentino l'inflazione. È questa la preoccupazione del governo e se, e uso a spiegarlo, sui aiuti agli autotrasportatori c'è ampia condivisione, il nodo risorsa impone comunque delle scelte su tassisti e pensionati. Dopo le varie proroghe per tagliare le accise sui carburanti, la maggioranza assicura il piano sul nucleare abbatterà seriamente i costi dell'energia.
6: Non bisogna soltanto, come stiamo facendo, intervenire nel breve per cercare di dare sollievo alle fasce di popolazione che soffrono il costo dell'energia, del carburante, come stiamo facendo con degli sforzi enormi, ma bisogna, ed è quello che stiamo facendo, lavorare nel medio periodo.
5: Ma nel breve le visioni sono diverse, contrarie a tassare gli extra profitti delle società energetiche e Forza Italia, che come

0: Le banche preferisce ragionare sul contributo volontario, mentre i leghisti portano avanti la loro battaglia.
1: Le grandi banche hanno realizzato utili record mentre famiglie e imprese pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca.
0: Proprio su questo si registra un'inconsueta convergenza con le opposizioni. Anche PD 5 Stelle e VS chiedono di usare gli extra profitti per abbassare i prezzi.
2: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese, ma per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti.
3: Gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione.
0: AVS chiede anche un piano per le rinnovabili, per i verdi, la scelta migliore per l'energia pulita.
4: Ce la metterò tutta per tornare presto, il messaggio di Alessandro Di Battista sui social dal suo letto di ospedale a L'Avana, ma per i medici al momento non può viaggiare. Lo ha sentito al telefono il ministro degli esteri italiani, Giusy Sansone.
5: L'ho sentito combattivo, lo aspetto in Italia. Dopo ore di apprensione sulla salute di Alessandro Di Battista, è il ministro degli esteri italiani a sciogliere la tensione, raccontando della sua telefonata con l'ex deputato 5 Stelle ricoverato d'urgenza a Cuba per un malore. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, spiega il vice premier, che gli ha garantito che il governo farà tutto quello che serve. Al centro della breve telefonata anche la difficile situazione del popolo cubano, di cui l'ex parlamentare si stava occupando per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Mi auguro di poter tornare a litigare presto con Di Battista, ha detto infine Tajani, concludendo il colloquio telefonico, su tutto, ma non sulla solidarietà fra italiani e sui percorsi di pace da costruire. Dopo giorni di fortissimi mal di testa, Di Battista si era sentito male venerdì sera. Prima ricoverato in una struttura di Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale della capitale, L'Avana. Raggiunto dalla ex compagna, oggi dai social era arrivato qualche segnale di ottimismo. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto, rispondendo ai tantissimi messaggi di incoraggiamento. 5 Stelle della prima ora, Dibba ha lasciato la politica nel 2021, ma non l'impegno civile che prosegue con l'associazione Schierarsi, un esperimento di cittadinanza attiva, proprio come era stato alle origini del suo percorso politico. Anche lì ora sono in tanti ad attendere il suo ritorno.
4: A Cipro Nord questa mattina si è ribaltato un traghetto, un catamarano veloce che collegava l'isola con la Turchia. Ci sono almeno 8 morti e 22 dispersi. Di poco fa la notizia che il comandante e i membri dell'equipaggio sono stati arrestati per possibile negligenza. Il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
6: Terrore, urla, lacrime. Sui social turchi le drammatiche testimonianze di alcuni passeggeri tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata ed è affondata. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca partita dal porto di Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia. Diverse le vittime e molti dispersi, 237 le persone salvate mentre proseguono le operazioni di soccorso per chi ancora manca all'appello. Ed emergono dettagli sul naufragio. L'imbarcazione avrebbe dovuto salpare ieri, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il traghetto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo una seconda violenta ondata avrebbe causato una infiltrazione d'acqua. Le ricerche proseguono con droni aerei messi a disposizione da Ankara. I problemi sono cominciati a circa 3 miglia dalle coste settentrionali di Cipro Nord e il comandante ha lanciato un segnale di soccorso ma era troppo tardi. La nave è affondata rapidamente.
4: La guerra in Ucraina, Mosca continua ad attaccare le infrastrutture militari di Kiev e promette anche nuovi bombardamenti sulle centrali e intanto frena su un possibile incontro tra Putin, Trump e Zelensky. Andiamo dalla corrispondente, allora, Liana Mistretta.
7: A partire da quell'aereo militare statunitense arrivato martedì sera a Mosca, la visita del capo della CIA qui nella capitale russa è ancora avvolta dal mistero. Secondo le ultime indiscrezioni di Axios, Radcliffe sarebbe venuto per organizzare un vertice tra Putin, Zelensky e Trump per avviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Il Cremlino frena e dice un vertice trilaterale di questo tipo è possibile solo per finalizzare un accordo, non per discutere i dettagli, perché i processi negoziali sono qualcosa di molto complesso

0: è lungo. Intanto il Mosca minaccia ancora una volta l'Ucraina: porteremo avanti degli attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche di Kiev, dice il Ministero della Difesa di Mosca, in risposta agli attacchi continui delle forze ucraine contro gli impianti energetici russi e, dice anche il Ministero, gli impianti civili. La scorsa notte ancora una volta Kiev infatti ha colpito gli impianti petroliferi, in particolare una raffineria nella regione di Leningrado, non lontano da San Pietroburgo. Si tratta di uno degli impianti più grossi del paese. Linea a voi.
1: Ora negli Stati Uniti, dove l'ex presidente venezuelano Maduro rompe il silenzio e dal carcere di Brooklyn pubblica alcune sue foto. E intanto del Venezuela, anzi più che altro del suo petrolio, torna a parlare Donald Trump. Andiamo dall'inviato Nico Piro.
2: Sì, a riempire il vuoto di dettagli ufficiali sull'accordo Washington-Caracas per lo sfruttamento di 17 giacimenti petroliferi per l'equivalente di 65 miliardi di barili di petrolio, ci pensa il Wall Street Journal, secondo cui sarà il Pentagono ad investire in una società privata, di cui avrà la maggioranza, con il discusso imprenditore venezuelano Betancourt, accusato in passato di riciclaggio, mentre le aziende, le compagnie petrolifere americane restano alla finestra per il loro scetticismo sull'investimento. Ricordiamo che il Venezuela era stato invaso e Maduro deposto ufficialmente per la lotta al narcotraffico. Poi Trump aveva ammesso gli interessi petroliferi americani. Maduro, avete visto poco fa quella fotografia, si è fatto sentire a mezzo social con un messaggio per parenti e amici, rapito secondo alcuni, arrestato secondo gli Stati Uniti, e in prigione a New York, verrà processato fra oltre un anno. Secondo Trump, con questo accordo verrà abbassato il costo del carburante, che è alle stelle per gli americani, ma il problema resta lo stretto di Hormuz, la guerra all'Iran, che non ricomincerà sotto forma di campagna su vasta scala, o almeno questo i generali hanno detto al ministro Hegseth, secondo il Washington Post. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. E in Cisgiordania intanto proseguono gli assalti e le minacce dei coloni israeliani. È stata presa di mira anche la troupe di una TV americana, come ci racconta il servizio della corrispondente Maria Giannitti.
3: Il volto coperto, a bordo di un fuoristrada, dei coloni fermano e attaccano l'auto con a bordo la troupe della TV americana NBC. Pochi secondi di un video raccolto al volo che racconta la violenza da parte degli abitanti degli avamposti illegali. È accaduto ieri a Jalud, uno dei villaggi palestinesi a nord di Ramallah, mentre in quello di Kusra, già conosciuto in queste settimane per l'assedio a tre case poco distanti, decine di coloni, dopo aver raccolto delle pietre, hanno lanciato l'assedio a un'altra villa. L'esercito è intervenuto, ha allontanato i coloni, ma nessuno di loro è stato fermato. Eppure, nonostante dalle immagini raccolte molti degli assalitori siano perfettamente riconoscibili, al momento non c'è stato alcun arresto. Il premier Netanyahu ieri in serata ha definito quanto accaduto un atto criminale di un gruppo di facinorosi che rende difficile il lavoro dell'esercito in Cisgiordania, incaricato di garantire la sicurezza. Di rado il leader israeliano si è espresso contro la violenza dei coloni, ma in piena campagna elettorale cerca di prendere le distanze da quella frangia violenta che rischia di danneggiarlo. Intanto le famiglie di Kusra, che vivono sotto assedio ormai da tre settimane in quella che è stata dichiarata zona militare, attraverso il loro avvocato hanno presentato una petizione all'alta corte contro i vertici militari e la polizia israeliana per non aver mandato via i coloni che continuano a stazionare non lontano dalle loro abitazioni.
1: Si fa sempre più pesante il bilancio dell'inondazione in Nepal. Sono oltre 800 le vittime accertate, 3.000 i dispersi. Lucia Sgueglia.
4: Lungo la strada che da Kathmandu in Nepal porta a Lhasa in Tibet, lentamente gli aiuti e i soccorsi raggiungono le zone alluvionate. Ma la devastazione è enorme e si temono nuove inondazioni. Abbiamo vissuto altre alluvioni, ricorda la Limaya, ma mai così improvvise. Ho perso tutto, non mi è rimasto nemmeno più niente da indossare e ora dicono che sta arrivando un'altra ondata di piena. Corrono su, in collina, ma io non ci andrò perché sono vecchia, non mi importa più se muoio.
5: Io mi ricordo.
4: Quella è casa mia e qui c'era il mio negozio con 5 magazzini, tutto spazzato via in pochi minuti. Per fortuna la mia famiglia è al sicuro, ma i miei amici, i miei vicini sono stati tutti travolti. Il bilancio delle vittime ha superato gli 800 morti. I dispersi al momento sono circa 3.000, tra questi tre italiani. Di uno di loro, Marco Ratto, ora è nota l'ultima posizione, Timurè, una delle zone più colpite. Li cercano casa per casa, si calano nei tunnel della diga in costruzione sperando di captare segnali, e anche la Cina ammette che le operazioni di soccorso sull'Himalaya sono di una difficoltà senza precedenti.

0: Dopo base di Chitwan, le famiglie guardano le immagini dei corpi finora recuperati. Le autorità hanno avviato la sepoltura provvisoria delle salme non identificabili, prelevati i campioni di DNA. Non c'è alcuna possibilità che i nostri cari siano ancora vivi, dice uno dei parenti. Ora vogliamo solo trovare i loro corpi.
1: 3 anni fa la strage di Brandizzo, in cui 5 operai morirono travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. L'inviato Alvise Losi ha seguito la commemorazione con i familiari, lo vediamo, e poi il punto dell'inchiesta con Jacopo Ricca.
2: 5 fischi per 5 vittime. Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera. 3 anni da quella notte.
3: Noi ce l'abbiamo dentro l'anima. Io, quando Kevin aveva 4 anni, sono stato abbandonato dalla mamma. Noi 3 siamo cresciuti assieme, siamo io e mio figlio. Mio figlio aveva 4 anni, Kevin, e lui 8. Siamo cresciuti 3 assieme con amore.
2: Che zio era Kevin e che zio sarebbe stato ancora?
4: Kevin è un zio spettacolare, il più piccolo, che si chiama Fiore. Purtroppo lui aveva 1 mese, 2, c'ha una o 2 foto con mio fratello e lui lo chiama anche se non lo conosce, perché gliel'ho messo io dentro il cuore.
2: Il pensiero sempre a quel fratello, a quel figlio perso troppo presto. Oggi manca ancora di più.
3: Eravamo una famiglia serena e un padre non può mai accettare che un figlio perda la vita sul lavoro. È una cosa inaccettabile.
4: Poi non è accettabile come è stata persa la vita.
3: Come è stata persa.
4: Perché loro la passano per un incidente, ma quella sera non è stato un incidente. Quella sera non doveva succedere quello che è successo.
3: Dal video di Kevin si vede proprio che lui dice ci stanno fanno lavorare senza interruzione.
5: Ragazzi, se vi dico il treno, da quella parte.
4: Il video che l'ho trovato io su Instagram, che è stato l'unico video salvato di mio fratello. Quindi lì
6: di qua.
4: L'ho presa come se è stato un segnale di mio fratello, dicendo a mio fratello fammi la giustizia.
2: Tra un mese esatto, l'inizio del processo. Anche se intanto.
4: Non è cambiato nulla, hanno fatto tante promesse ma niente di mantenuto e i ragazzi vanno a lavorare come andavano a lavorare nel 2023 e può succedere anche domani una strage come è successo a mio fratello.
7: Le migliorie necessarie sono state messe nero su bianco più volte, ma in 3 anni sui cantieri ferroviari italiani nulla è cambiato. Un atto d'accusa certificato nel 2025, quando è stata chiusa l'inchiesta sulla strage di Brandizzo ed è stata nuovamente analizzata la documentazione su come RFI gestisce i lavori sui binari, direttamente o in appalto. Tra i nodi, la mancata considerazione dell'eventuale errore umano che vanifica le procedure di sicurezza e soprattutto l'aver continuato a non utilizzare nuove tecnologie per evitare che i treni piombino sui binari con gli operai ancora al lavoro. Nelle raccomandazioni mai attuate anche l'adozione di fasce orarie minime con lo stop ai treni, un'opzione che aumenterebbe i costi degli interventi. I verbali inviati agli indagati per la morte dei 5 operai, ma anche a chi oggi si occupa di sicurezza per conto di Rete Ferroviaria Italiana, sono arrivati anche in Procura Ivrea. Lì è stato aperto un secondo fascicolo per inadempimento delle prescrizioni.

0: carbonio in una baita. Grave la sua compagna, Massimo Solani.
1: Queste sono le avventure che amo, quelle che ti ricordano che basta poco per essere felici. Scriveva così sui social Pietro Maria Fiori, che aveva 35 anni e amava la montagna. E in montagna, a 2000 metri di altezza, sull'Alpe Buscagna, al confine fra il Piemonte e la Svizzera, il designer milanese, appassionato di trail running, è morto nella notte, ucciso probabilmente dal monossido di carbonio sprigionato dal boiler della baita dove si trovava insieme alla compagna e a 4 allevatori. Lei, 19enne, è gravissima ed è ricoverata all'ospedale di Guarda di Milano. Sono in trattamento con camera iperbarica invece due collaboratori dell'azienda agricola di Masera che aveva affittato la baita di proprietà del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe d'Evero. Già dimessi dopo i primi soccorsi, il proprietario dell'azienda è suo padre. Con loro Pietro collaborava con un progetto denominato Pastures, che da 11 anni invia volontari in aiuto degli allevatori durante l'alpeggio. Ad allertare il 118, poco dopo la mezzanotte, uno dei malgari, che in stato confusionale è riuscito a guidare i soccorsi, arrivati con due elicotteri e squadre di terra, fino alla baita, in un territorio lontano più di un'ora di cammino dall'Alpe d'Evero. Per Pietro però non c'era già più niente da fare. Sarà l'autopsia a chiarire con certezza le cause della sua morte, dovuta con tutta probabilità al monossido di carbonio, killer silenzioso che ogni anno uccide solo in Italia tra le 350 e le 600 persone. Su quanto accaduto indaga la procura di Verbania, che ha messo sotto sequestro il boiler della baita.
0: Giornata da bollino nero per i rientri dalle vacanze e controesodo all'insegna del grande caldo, soprattutto al centro-sud in Sicilia. Continuano a preoccupare gli incendi. Jacopo Cecconi.
2: Sono ore di passione e pazienza per chi rientra in auto, soprattutto verso le grandi città. Sul sito di Autostrade per l'Italia il quadro generale è chiaro, ogni cerchio è una coda. Per chi è alla guida l'unica difesa è rassegnarsi a viaggiare con lentezza.
3: Si pensa di sì. Però ci siamo fermati, per cui adesso andiamo via tranquilli.
2: A suggerire stili di guida morigerati c'è anche il costo dei carburanti. Fare il pieno, soprattutto in autostrada, è diventato un salasso anche per le moto.
4: Sostanzialmente io me la sono cavata sempre con 25 euro, quest'anno anche a 32 si arriva.
2: Il controesodo è da fine dell'estate, la temperatura no, l'afa resta dominante su tutta Italia.
5: Meglio montagna secondo me, però si sta bene anche al mare.
2: Le città più calde sono in Sicilia, dove a preoccupare sono anche i molti incendi. Da ieri notte bruciano senza sosta i Monti delle Madonie, questa è Polizzi Generosa. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare qualche temporale isolato. Sull'arco alpino, su tutto il resto della penisola, le temperature resteranno ovunque ben al di sopra delle medie del periodo.
0: Temperature da record che favoriscono anche la diffusione di nuovi insetti che danneggiano i raccolti. In Piemonte il coleottero giapponese colpisce alberi da frutto e vigneti, come ci racconta Mina Polizzi.
6: Questa è una foglia ormai
7: distrutta.
8: È ormai emergenza nel settore vitivinicolo per l'invasione della popiglia japonica e coleottero giapponese, una specie invasiva arrivata in Italia probabilmente attraverso scambio merci. Il parassita, diffuso soprattutto nel nord Italia, sta causando danni enormi, in particolare a vigneti e alberi da frutto. In Piemonte, a Caluso, nel Canavese, molti vigneti distrutti.
7: Qui siamo in un vigneto di Nebbiolo e qui possiamo vedere come all'inizio di giugno ha mangiato tutte queste foglie. Io fino all'altro anno, al mese di giugno, ero un produttore di vino biologico. Poi, vedendo il vigneto che veniva veramente distrutto, ho dovuto rinunciare per poter utilizzare certi tipi di fitofarmaci.
8: Un'emergenza favorita anche dal caldo che si somma agli effetti dei cambiamenti climatici. Per Coldiretti il conto dei danni nelle campagne italiane ha già superato i 3 miliardi di euro, con oltre il 60% del territorio colpito dalla siccità. Come ad Aglie, sempre nel Canavese, dove la siccità sta influendo sulla resa delle uve.
9: Produrremmo molto meno rispetto agli anni precedenti. È probabile che magari avremmo anche al di sotto del 60, se non al 50%. Il problema più grosso è trovare l'acqua.
8: Le imprese agricole chiedono misure urgenti anche perché i nuovi parassiti si aggiungono a quelli già presenti, causando cali di produzione e aumenti dei costi.
0: Restiamo al nord, ma per notizie più leggere, sull'altipiano di Asiago, nel Vicentino, un festival di artisti di strada con esibizioni e acrobazie nei boschi. Vediamo con Francesca Sancini.
10: La musica, il verde, gli applausi, i passi, l'aria pura, il silenzio e quelle note che sente solo lei. per trovare la strada prima di tutto verso

0: se stessi.
1: È divertente per i bambini e stuzzicante per gli adulti, molto bello.
2: Abbiamo fatto una gita familiare con i nostri ragazzi per cercare di fare gruppo.
3: Artisti oltretutto molto molto bravi e che si inserivano benissimo nel contesto naturale meraviglioso.
0: Altopiano di Asiago, Roana, l'arte di strada tra slogan e boschi per il Cucu Festival.
4: Quest'oggi avevo un bosco di larici a farmi da sfondo. Questo è un festival che mi piace particolarmente perché sei letteralmente a contatto con quello che hai intorno. Non è, lo spettacolo non ti aliena da quello che hai intorno, ma lo valorizza e lo sottolinea.
5: Gli artisti arrivano da tutto il mondo. La grande particolarità del Cucu Festival è proprio quella di far lavorare gli artisti in mezzo alla natura. Alle volte non sono abituati, ma ogni volta che arrivano è veramente per loro una sorpresa meravigliosa.
0: Perché la vera arte stupisce sempre, qualche volta anche gli artisti stessi.
6: Il comune di Greve in Chianti ospita uno dei sound designer più sorprendenti al mondo, Diego Stocco, il mago dei suoni. Lo abbiamo incontrato con Enzo e Mirafesta.
7: Io faccio io giro questa e ne esce un sogno sonoro.
8: È un creatore di suoni mai sentiti, Diego Stocco, un sound designer apprezzato in tutto il mondo che ama portare la magia degli strumenti che crea tra la gente, come qui a Greve in Chianti, dove con il suo inventasonico, un mix di mostra, performance e concerto, ha mostrato in questo weekend la sua collezione privata, dal caleidopiano al Black Rose.
7: Lo suono anche con una tecnica che mi sono inventato io, con questa bacchetta. I miei strumenti nascono dall'ispirazione di tutti i giorni, vedo un oggetto che mi attrae, lo prendo, poi lo aggiusto con delle altre cose, lo combino, è proprio dalla capacità di tenere gli occhi e le orecchie aperte.
8: Celebre la sua orchestra con strumenti completamente ripensati come l'Xperi Bass, che lo hanno portato fino in America, dove per molti anni ha collaborato con Hollywood e con compositori come il premio Oscar Hans Zimmer, con il quale ha realizzato le musiche per Sherlock Holmes.
7: Finora i registi hanno amato quello che io facevo, sentivano un suono, sentivano un pezzo di musica che avevo creato e mi chiedevano di rifare la stessa cosa.
8: Una ricerca continua che lo ha reso un artista unico nel suo genere.
6: Al Festival del Cinema di Mare Luca Zingaretti si racconta a tutto tondo dal suo amore per il calcio alla sua prima esperienza da regista, Giovanni Battista Tomassini.
9: E che gioca a pallone questo? Mi sapete dire che gioco è?
10: Per noi questo è calcio.
9: No, non è calcio, perché il calcio ha delle regole.
11: Ci sono tantissime similitudini tra il calcio e il teatro. L'allenatore, regista, il palcoscenico, il campo di gioco.
12: Due passioni complementari, il calcio e il teatro. Da giovane Luca Zingaretti è stato un buon calciatore e sul palco del Festival del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia spiega che quell'esperienza gli è stata utile agli esordi della sua carriera, quando Luca Ronconi lo volle in un suo spettacolo.
11: Mi diceva che io avevo una mia, aspetta, come diceva? Inconsapevole teatralità.
13: Ma ti smettete di spiarmi, papà? Lo capisci che mi dà ansia e mi soffochi?
14: Ma te senti quando parli?
12: A Castiglione della Pescaia Zingaretti ha raccontato la sua vita artistica e il suo primo film da regista, La casa degli sguardi.
15: La cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere che la gente era toccata dal film. Gli arrivava un qualcosa, poi mi hanno detto un po' tutti, di autentico, che li aveva toccati e commossi.
12: Tra i suoi film preferiti, accanto a 8 e mezzo, Ladri di biciclette e Il cacciatore, Zingaretti cita Partenope di Paolo Sorrentino e si dice ottimista per il ritorno del pubblico nei cinema.
15: È un buonissimo segnale, perché vuol dire che la gente ha voglia di tornare a stare insieme a condividere emozioni e che il cinema è capace di dargliele.
6: Ci fermiamo qui, ma vi diamo appuntamento alle 23:10 con una nuova edizione del TG3. Adesso linea ai TG regionali. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come Coni gelato a 2,19€. E giacca in jeans da bambini di Paw Patrol a 7,99€. Lidl, vale davvero.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
11: Oi!
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
13: Immobiliare.it.
14: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
15: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
16: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
15: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
17: Questo è panno giallo ballerina. Lo sapevate che asciuga alla perfezione qualsiasi superficie perché assorbe 9 volte il suo peso? Ha un'alta percentuale di viscosa. È leggermente inumidito, dove passa trattiene tutta la polvere lasciando solo brillantezza. Non basta essere gialli. Scegli panno giallo ballerina numero 1 in Italia.
18: Ma il colesterolo?
19: Dai, la parmigiana è verdura.
20: Con il colesterolo non si scherza.
21: Prova Danacol.
22: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
21: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

Chissà parli l'appello della tutrice della bambina scomparsa in una casa famiglia Castel Volturno, in passato rapiti anche quattro fratelli della bimba nel napoletano. Ultimo weekend di agosto di controesodo, traffico intenso e alcuni gravi incidenti sulle strade, due morti in un tamponamento sulla 16 Napoli-Canosa. Era una discarica, ora un paradiso, dicono i bagnanti, a Portici i cittadini si godono l'arenile ritrovato nei pressi del porto del Granatello. Le aree interne tra crisi e rilancio, il presidente dell'Unione dei Comuni Montani, Luciano, siamo i primi a essere colpiti dal cambiamento climatico. Debutto in campionato al Maradona per il Napoli contro il Como, il punteggio di 2-1 per i comaschi, Achille Polonara ai ragazzi del premio Fabula Bellizzi, siate sempre voi stessi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È giallo sulla scomparsa di una bambina di soli 5 mesi portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato scorso in una casa famiglia di Castel Volturno nel Casertano. L'appello della tutrice: aiutateci a ritrovarla.

0: I servizi sono di Francesca Martelli e Claudia Marra.
1: Una culla vuota, la sagoma di due persone che si allontanano nella penombra. È la notte tra il 28 e il 29 agosto, quando una bimba di 5 mesi viene rapita dalla casa famiglia di Castel Volturno in cui si trovava. Domani sarà il suo compleanno. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del vicinato mostrano quella che sembra una coppia entrare in azione. Simona Molisso è la curatrice speciale e tutrice nominata dal giudice. Parla così della vita nella casa famiglia dove la bambina di origine rom era stata portata a fine luglio.
2: Era accudita splendidamente, le abbiamo fatto fare bilancio di salute, vaccinazione, controllo pediatrico.
1: L'arrivo nella struttura per minori di Castel Volturno dopo un controllo di polizia, quando gli agenti avevano fermato una coppia intenta a rovistare nella spazzatura. Sul sedile posteriore della loro auto avevano trovato la minore.
2: Il mio appello accorato è quello di segnalarci qualunque notizia utile al ritrovamento della piccola, ma anche degli altri fratellini.
1: Altri quattro fratelli della neonata, tutti tra i 2 e gli 11 anni, erano stati rapiti da un'altra casa famiglia nel napoletano e presumibilmente sarebbero stati portati in Romania. Erano stati allontanati dalla famiglia d'origine, portati a maggio del 2025 in una struttura considerata protetta per le gravi condizioni di incuria e degrado in cui avrebbero vissuto con i genitori di origine romena in un campo nomadi tra Quarto e Pianura. Si indaga sul possibile legame tra i due rapimenti e sull'eventuale responsabilità dei familiari.
3: Questo è il Port and Fun dove si trovava Gabriella nel momento in cui è stata rapita. Questo è il suo giochino, questo è lo scialle e tutti sperano qui che torni Gabriella al più presto.
4: A parlare la responsabile della casa famiglia è scossa per il rapimento accaduto sotto i suoi occhi.
5: Quel fruscio di vestiti, cioè, ma chi è? Mi sono girata e ho visto queste due ombre e ho urlato, ho detto chi siete, chi siete? In quel momento hanno preso la bimba e sono scappati via. E io li ho visti attraverso la finestra. Dalle grati ho visto loro che praticamente come dei felini, come dei circensi, hanno scavalcato e con la bimba in braccio. E sono andati via e sono corsi via. Ho fatto il 113 e ho chiamato immediatamente la polizia, ho detto correte, è gravissimo, hanno rapito una bimba qui in casa famiglia.
3: Hai dei sospetti di chi possa essere stato?
5: Ma io penso ai genitori, se sono stati già protagonisti del rapimento dei primi quattro sicuramente l'hanno fatto anche questo.
3: E secondo te le due ombre erano proprio i genitori?
5: Sì, secondo me sì. Anche perché dalle telecamere di sorveglianza, anche quelle del vicino, si vede proprio che la prima che salta sembra una donna, anche se avevano delle tute, dei cappucci, però sembrava più la sagoma di un fisico femminile. Vi prego, portate la bambina indietro.
0: E sta bene invece il bambino soccorso tra venerdì e sabato notte a Pignataro Maggiore nel Casertano. Un 19enne aveva chiamato il 118 raccontando di aver trovato in strada un neonato abbandonato. Gli accertamenti dei carabinieri hanno disvelato invece un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia. Il giovane è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere e il Tribunale per i minorenni di Napoli. Voltiamo pagina, ultimo weekend di agosto e controesodo sulle strade campane, traffico intenso e contrassegnato anche da alcuni gravi incidenti sulle principali direttrici. I dettagli con Giorgio Saracino.
6: Buongiorno, come va con questo traffico?
7: È impegnativo, molto impegnativo.
8: Chilometri di coda in questa ultima domenica d'agosto, giornata da Bollino Rosso, rallentamenti per la fine delle vacanze di molti che tornano alla quotidianità. Ma file anche a causa di incidenti, 2 da ieri sera in Campania, 3 le vittime. Un uomo e una donna di Napoli, di 60 e 50 anni, viaggiavano a bordo della loro Smart sulla Napoli Canosa all'altezza di Marigliano quando sono stati tamponati. Un ragazzo di 23 anni invece all'alba ha perso il controllo della sua auto nel Beneventano ad Ugenta. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Per chi questa mattina partiva dalla Calabria, rallentamenti a causa del ribaltamento di un camion.
9: Giù abbiamo fatto un'ora di coda e c'è un incidente molto brutto di un TIR che si è messo di traverso.
8: Il controesodo, qualche coda alla barriera, qui siamo davanti a quella di Mercato San Severino.
10: Che Dio ce la mandi buona.
6: A che ora prevede di arrivare?
10: Ma

0: con tutta calma, non abbiamo fretta.
1: Un po' di traffico e ci siamo bloccati un attimo per scarico batteria.
2: Ma ci sono troppi sognatori.
3: Che vuol dire sognatori?
2: I sognatori, quelli che camminano piano, che si mettono sulla terza corsia, 80 all'ora, gli fai segno di andare e ti fanno cenno. Ma che vuoi?
4: A Portici i cittadini promuovono l'arenile ritrovato nei pressi del porto del Granatello. Sentiamo le loro parole nel servizio di Gianluca De Martino.
5: Questo posto era una discarica tanti e tanti anni fa. Questo è un angolo di paradiso.
6: Nei ricordi dei più anziani c'è un passato di mare negato. Nell'ultima domenica di agosto i cittadini di Portici si godono l'arenile ritrovato alle Mortelle nei pressi del porto del Granatello. Da qui c'è un'ottima vista su Napoli.
7: La spiaggia è bella, le persone sono molto cordiali, come lei può vedere. È un bel posto, si sta tranquilli.
8: Purtroppo i prezzi negli ultimi anni sono saliti molto, soprattutto negli stabilimenti in costiera o comunque nella provincia di Napoli. Questa spiaggia ci permette un bagno con tranquillità.
6: Espedienti contro il caro ombrellone e c'è chi si organizza come può.
9: Panino con la mortadella, spiaggia libera, costo?
10: Niente, zero.
11: Mia moglie ha fatto delle polpette, poi ci sta chi porta una parmigiana, chi porta un po' di pasta al forno.
12: Abbiamo fatto delle belle fette di pizza di maccheroni, ci organizziamo pure perché oggi è il mio onomastico.
6: Spiaggia attrezzata sì, ma migliorabile secondo i bagnanti.
13: Per dire la passerella, quando noi veniamo non possiamo camminare perché sta sempre sporca di sabbia, poi l'hanno fatta più corta e io non posso camminare che cade per terra.
14: Per me è la mia villeggiatura, soltanto una cosa, i bagni come se possibile quello che teniamo a casa, facile da sedere per tutta l'età.
4: I problemi delle aree interne campane sono al centro della nostra consueta rubrica domenicale L'Intervista. Rino Genovese ne ha parlato con Enzo Luciano, presidente dell'Unione dei Comuni Montani. Il servizio.
15: Il Presidente della Repubblica ha chiesto più volte attenzione per le aree interne. Eppure spopolamento, invecchiamento demografico, carenza di servizi, tantissimi problemi. Le aree interne possono essere davvero una risorsa per la nostra regione?
16: Lo sono già, sono una risorsa straordinaria, sono centrali per le politiche di questo nostro paese. Le aree interne montane, perché oltre l'80% dei comuni, anche campani, sono montani, danno al paese la ragione stessa della nostra vita, l'acqua, l'ossigeno, i nostri boschi, i crediti di carbonio, l'agricoltura con i suoi DOP e DOC. Il turismo nelle aree interne montane è turismo esperienziale, è contatto con le comunità che vivono.
15: Eppure obiettivamente in molti comuni delle aree interne è difficile vivere, sono tantissimi i problemi che i cittadini debbono affrontare.
16: Sì, soprattutto la carenza di servizi fondamentali del vivere civile. Un medico in ogni comune, un'ambulanza di prossimità, scuole che abbiano le deroghe dei comuni montani, viabilità che deve essere manutenuta. Noi affrontiamo prima degli altri la crisi, per esempio, climatica. Rifuggo un poco anche da questa visione dello spopolamento. Non è così. In Campania stiamo registrando un trend positivo di persone che si stanno spostando dalla città e vengono a vivere nelle nostre montagne di mezzo. Ma noi dobbiamo mettere nelle condizioni, con i servizi adeguati, di restare in montagna.
15: Perché ciò avvenga, cosa occorre? Ulteriori risorse da parte dello Stato?
16: Non c'è dubbio che sono importanti, ma non servono solo risorse in più. Servirebbe già, per esempio, pagarci i nostri servizi ecosistemici ambientali, per poter manutenere il nostro territorio in modo che non frani a valle, creando a volte anche problemi di vite umane. I nostri boschi, le nostre foreste sono una risorsa straordinaria e noi potremmo vivere sulle nostre risorse e non chiedere nulla al paese. Cioè noi diamo di più di quanto riceviamo da questo paese. Non è solamente un fatto economico, è un fatto culturale. Il bosco da solo potrebbe dare sicurezza economica a tante realtà del nostro mezzogiorno e della nostra regione in particolar modo.
4: Il cestista Achille Polonara ha portato messaggi di ottimismo e di speranza ai ragazzi del Premio Fabula a Bellizzi in provincia di Salerno. Sentiamo la sua storia nel servizio di Carlo Solimene che apre TG Sport. A rientro in studio avremo tutti gli aggiornamenti su Napoli Como con Gianfranco Coppola.
17: La capacità di non arrendersi, di rialzarsi, di rimettersi in gioco con la stessa voglia di sempre. È

0: questo il messaggio portato dall'ex cestista Achille Polonara ai ragazzi del premio Fabula 2026, manifestazione dedicata ai più giovani alla scrittura a Bellizzi in provincia di Salerno. Capace di uscire due volte vincitore dalla lotta contro la malattia, il campione ha invitato i ragazzi a concentrarsi sull'essenza delle cose.
1: Viviamo in un'epoca dove i social sono molto importanti, dove comunque conta molto l'estetica, e penso che sia molto importante comunque essere se stessi, non pensare troppo solo all'estetica.
0: Inevitabile un passaggio sulla sua seconda vita cestistica, che comincia in questa stagione col ruolo di assistant coach dell'Avellino Basket in A2.
1: È una cosa che ho voluto fare perché comunque rimango nel mondo del basket, che per anni è stata la mia vita. La squadra è molto competitiva e ambiziosa, quindi sono molto positivo per la stagione.
2: Il Napoli è in campo contro il Como per il debutto al Maradona in campionato. In studio con noi c'è Gianfranco Coppola, capo redattore vicario della TGR Campania. Gianfranco, come sta andando?
3: Non bene. Il Como gioca con autorevolezza, è in vantaggio per 2-1 nella fase iniziale della ripresa. Forse qualcosa in più può venire fuori con i cambi. I 5 cambi consentono agli allenatori di rivedere qualche decisione. Allegri, ad esempio, a sorpresa ha inserito Lang nell'11 di partenza, dato in partenza per il calciomercato, preferendolo ad altri giocatori. Ora è entrato Allison per Lang, De Bruyne in campo. Insomma, vediamo se con la qualità e l'esperienza nel momento difficile il Napoli riesce a recuperare. Siamo all'inizio del campionato, la condizione è ancora approssimativa, ma indubbiamente il Como ha confermato le qualità tecnico-tattiche di cui si sapeva, una squadra da Champions League impostata con una mentalità manageriale di alto livello, e nulla c'entra che sia espressione di un piccolo centro, peraltro di grande valore industriale, sappiamo, ed economico. Questo oggi nello sport dice davvero tanto. Napoli che non deve farsi impressionare da questa partita, che al momento è una battuta d'arresto, ma può essere ripresa con la verve di Allison, credo io, e l'esperienza di De Bruyne. Il gol di Højlund va sottolineato perché ha sbloccato il calciatore, almeno questo è un altro fattore importante in una considerazione al momento non positiva.
2: Bene, ringraziamo Gianfranco Coppola, passiamo alla Serie B con le vittorie di Avellino e Juve Stabia. Questa sera alle 21 in campo il Benevento, in Serie C Sorrento a punteggio pieno dopo due giornate. Vittorio Marotta.
4: Batman è arrivato in città. Sono bastati 12 minuti ad Antonio Di Nardo per trovare il primo gol ed esultare mimando la mascherina dell'eroe di Gotham City, un segno distintivo del bomber napoletano, arrivato a Castellammare per fare quello che ha sempre fatto in ogni categoria, segnare.
5: Mi manca l'allenamento con il gruppo, cosa che non faccio da 2-3 settimane, però la fame, la voglia, quella voglia di veramente di mangiarsi il mondo, tra virgolette, quella c'è.
4: Il rischio era quello di ripetere Palermo. Bene la prestazione, ma nessun punto. E invece la Juve Stabia assorbe la doccia fredda della rete di Tutino prima dell'intervallo. Si affida ad una delle sue certezze per il pari. Bellic, ancora lui, di testa come sempre. Preludio al gol del 2-1 che gela Marassi e permette alle Vespe di scrollarsi il meno 2 in classifica.
6: Questa vittoria credo che sia il giusto merito per tutti, e non ti nego che per noi è una bomba d'entusiasmo che credo che meritavamo tutti.
4: Nel segno del centravanti anche la vittoria dell'Avellino, ma in veste di rifinitore. 3 gli assist per Andrea Favilli, da centro boa, il tacco a liberare Besaggio per l'1-0, delizioso il fraseggio con Russo per il 2-0 che incanala la partita già al 15°. Il tris a inizio ripresa, ancora un tacco, ancora una sponda per la rete di Moruzzi per il definitivo 3-0. Con Fila fuori a lungo per infortunio, e che dire, che ha trovato ieri i suoi primi minuti, Nesta può contare su un punto di riferimento in attacco. C'è il Sorrento in cima alla classifica del girone C dopo due partite. Ironia della sorte, primato condiviso con due squadre lucane, la regione che ospita le gare interne dei costieri, ai quali basta un potente sinistro di Ricci per battere il Crotone e ottenere la seconda vittoria consecutiva. Alle loro spalle la Casertana, che si aggiudica il derby con il Savoia. Oplontini subito in vantaggio, Yeboah di tacco libera Job che davanti al portiere non perdona. Al 14° il pari dei Falchetti, Pezzella trova Castelli, delizioso il pallonetto per l'1-1. La rete decisiva al 34°, azione sulla sinistra di Vezzoni, il cross al centro per Mehic che di piatto infila Betters per il 2-1 definitivo. Gara subito in salita anche per la Salernitana a Foggia, Luciani a centroarea controlla e trafigge Galeotti. Nella ripresa il nuovo acquisto Lagumina a timbrare subito il cartellino e ad evitare gli uomini di Cosmi il secondo stop consecutivo.
2: E ora al basket con Ettore De Lorenzo.
7: Il basket sta cambiando pelle, le nuove regole imposte dalla Lega, l'idea delle franchigie, i soldi dei fondi americani, la prospettiva di una NBA europea sta stravolgendo anche i nostri campionati. Roma avrà due squadre, ad esempio, mentre spariscono realtà come Brescia o Cremona, protagoniste negli ultimi anni e seguite dalla passione di migliaia di tifosi. Abbiamo chiesto a due grandi coach come Piero Buchi e Lino Lardo un parere su questo terremoto, dove sembra che il denaro abbia preso il sopravvento sulla passione sportiva.
8: Purtroppo il vil denaro comanda un po' tutto il mondo, per cui credo che questo sia un po' un avvenimento a cui dobbiamo abituarci, perché questi grandi fondi americani che vengono in Italia, che portano soldi, effettivamente stanno un po' stravolgendo quello che è il nostro panorama, però questa è la realtà, bisogna adeguarsi.
9: Non ci si capisce niente, perciò l'unica cosa che possiamo fare e trasmettere l'amore per questo sport, andare in campo e cercare di giocare a pallacanestro. Purtroppo non dipende da noi questa situazione, certo che non è bellissimo, però noi abbiamo il dovere di trasmettere quei valori lì.
7: L'allarme rosso del presidente di Scafati, Nello Longobardi, è invece chiaro, così si rischia di far sparire le piccole realtà.
10: Questo mercato dei titoli è un mercato che viene consentito ed poi alla fine è giusto che avvenga, che uno venda al miglior offerente.
7: Le piace?
10: No, assolutamente. Uno come me, che vive tanto di pane e basket, avendo da 40 anni facendo questo, e vivendo in una realtà piccola, non lo ammiro per niente.
2: Buone notizie dai Giochi del Mediterraneo. Alessio Versa.
11: Ecco Cristian Parlati, accompagnato dal maestro Raffaele Parlati,
12: nonché papà.
11: Si danno il 5 poco prima della gara. Padre e figlio sono Raffaele Parlati, allenatore, e Cristian. È la finale di judo per l'oro 90 kg ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sul tatami del Pala Wojtyła il francese Mitrovic. Si studiano sulle prese, ma sono pochi secondi. È sempre il francese a prendere l'iniziativa sugli attacchi, ma il campano è a suo agio nella difesa. Mitrovic tira a sé Parlati, ma Cristian resiste ed è perfetta parità a 98 secondi dal termine della gara, e così finirà il tempo regolamentare. Al golden score il guizzo del francese.
12: Buono il controllo da parte di Cristian.
11: Bravo Cristian,
13: che trasforma l'attacco di Parlati in un punto a suo favore. È argento per il napoletano, un secondo posto che lascia un rimpianto, ma che conferma il judoka tra i protagonisti dei Giochi di Taranto, come poche ore prima Michela Terranova, originaria di Ischia, che conquista il bronzo nei 57 kg. 13 medaglie è il contributo dei campani, che raccontano il peso dello sport ai Giochi di Taranto.
2: Grazie per averci seguito, buona serata.
14: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Sulla Campania, instabilità pomeridiana. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, prevalenza di cielo sereno salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani con possibili isolati rovesci. Sull'Appennino campano, ampi rasserenamenti ma con addensamenti consistenti nel pomeriggio e con associate piogge e rovesci. Sul Salernitano, locale nuvolosità compatta con possibili brevi piovaschi durante le ore diurne, decise aperture dalla sera. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti da...
16: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
17: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Gillette Labs.
18: Con Iliad hai il wifi più veloce d'Italia. Il prezzo mensile è questo, per sempre.
19: Super veloce, visto?
18: Ora posso
19: lavare il cane
18: o decorare una torta.
20: Come Iliad, c'è solo Iliad. bontà o salute?
21: Bontà e salute.
22: Colazione Valsoia,

0: vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Odori sgradevoli e persistenti? Trova sgrassatore Chantecler elimina odori.
6: Dai, alziamoci.
7: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
8: Senti che buono, gli piacerà.
7: E nasce il buongiorno.
6: Senti che buono.
7: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
9: Benvenuto al Super Pilota.
10: Ciao Alex.
9: Ciao Kimi, ma e quel poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma, benvenuto, o c'è qualcuno?
13: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: The Mediaworld c'è il Back to School. Spendi 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
16: Buono, buono, buono!
17: È buono! Bonduelli, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.

0: è quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20 e 35, Rai 3.
2: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
2: Vi aspettiamo.
1: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, giovedì alle 21.15 su Rai 3.
3: Lui ha un modo di cantare in cui si sente la sua autenticità dell'anima.
4: È un grido di disperazione, ecco, sono così.
5: Che Margherita è vera.
6: Il mio nome è Riccardo Cocciante, martedì alle 21.20 su Rai 3.

0: buonasera e buon anno. In tutto il mondo il saluto al 1986 è animato dall'attesa di prospettive nuove e concrete di pace.
1: Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri.
2: Hai disobbedito ad un preciso ordine! Alzati in piedi, Highway!
1: Con tutto il debito rispetto le dico che sta cominciando a rompermi le palle.
3: Ma scusate, mi fanno cenno che siamo al momento cruciale, finalmente l'emozione è al massimo. Gorbaciov e Reagan stanno entrando, fra poco l'abbraccio. Sarà vero amore?

0: Stiamo per assistere al più grave incidente della storia spaziale degli Stati Uniti. Tra pochi istanti vedremo il traghetto spaziale Challenger esplodere in volo circa un minuto dopo il suo decollo da Cape Canaveral, disintegrandosi con le 7 persone che erano a bordo.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti, benvenuti al secondo appuntamento di Fantastico. Bene, si parla tanto di diretta, si discute tanto sulla diretta, sul bene della diretta, sull'entusiasmo che dà la diretta. Io devo rendervi partecipi, amici telespettatori, di quanto sta accadendo dietro quel sipario bianco, argentato. Ci sono dei nostri tecnici che stanno lavorando a forza di braccia per rimettere a posto una scala che elettronicamente funzionava benissimo 30 secondi prima di cominciare, ma 30 secondi dopo si è rotto tutto.
0: Ed ecco l'esplosione che vediamo adesso rallentata, un'esplosione tremenda. Sembra l'esplosione di una stella vista così. Challenger vai a tutto gas, avevano detto, annunciando un incremento di spinta del 65% della navetta. E vedete, la navetta si è disintegrata, quel grosso corpo centrale al centro del teleschermo, e vedete questi due razzi, erano i due enormi razzi di spinta che continuano regolarmente la loro corsa, una corsa ormai inutile e drammatica.

0: sulla situazione politica generale gravano le inasprite polemiche fra democristiani e socialisti sulla futura dirigenza RAI che, dopo che il vice segretario del Partito Socialista Martelli ha minacciato ieri la crisi di governo accusando la DC di voler mantenere un potere esclusivo sulla RAI.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Benvenuto, figliolo.
1: Ben trovato, padre.
0: Da quanto tempo lei non si confessa?
1: Come confessa? Ma non mi doveva fare un'intervista.
0: Beh, ma l'intervista adesso va... Deve arrivare per forza fino al fondo. Un'intervista e una confessione. Io ho bisogno di arrivare al fondo, di toccare il fondo.
1: Ebbè, ma così come l'hanno vestita, padre, penso che il fondo lo tocca presto.

0: Buongiorno, un nuovo importantissimo contributo per la conoscenza dello spazio è venuto durante la notte dalla sonda Giotto, che ha svolto perfettamente i compiti per i quali era stata ideata e costruita grazie alla collaborazione di alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Giotto è riuscita ad arrivare fino a 577 km dal nucleo della cometa Halley e a mandare a terra al centro di Darmstadt, nella Germania occidentale, alcune foto di altissima qualità.
1: Va ora in onda Capitol.
2: Oh, ma quanti siamo? 1.700.000 lire. Poco?
3: Quanto?
2: Portacci vostri. Ma vi siete strafogati? Pure il tavolino vi siete magnati. E che c'è, della fame atavica? O di